Yeah.

picchio dal pozzo.

Whoa!

そう

Amici, buongiorno e bentrovati. Ecco, vediamo un po' se c'ho il ritorno. Ecco adesso. Buongiorno e bentrovati, sono Raffaele Golini, questa è Radio Loro. Abbiamo appena ascoltato la sigla di apertura che ci accompagna da dopo l'estate, quindi così ho trovato questa melodia, trovo bellissima, che riguarda un po' tutte le regioni d'Italia, da nord a sud, centro, sinistra e destra, che più ne ha ne metta. Io direi anche buongiorno Svizzera, il paese che ci ospita, quindi qui da molti anni, come il sottoscritto, quindi credo che tutti noi che viviamo in Svizzera da un po' di anni dobbiamo dire anche grazie a questa terra che ci ha dato lavoro, ci ha dato il pane, abbiamo contribuito anche a migliorare qualche cosina in Italia, sicuramente all'epoca quando tutti noi provavamo a costruire le case, poi alla fine non lo so se ne è valsa la pena, però l'abbiamo fatto, erano altri tempi, i tempi cambiano e noi ci dobbiamo adeguare. A tutti gli amici che mi seguono da qualsiasi strumento, dal computer, dal telefonino, dalla radio, da dove, dalla televisione, come il caso di Giuseppina Pavia Palumbo, che saluto tutti gli ospiti della casa anziani a Schwamedingen, che spesso vado a fare un saluto, e quindi sono delle persone stupende anche vicino casa. Ecco, questa a voi non interessa, però c'è una Pflegeheim, si chiama qua, una casa per anziani, e quindi spesso vado, adesso anche di più ci vado, perché c'è un bel parco intorno, è una struttura bellissima, e quindi c'è un parco quasi semi coperto, al silenzio. Io vado con il mio nipotino, l'ultimo arrivato, Enzo, che saluto, e quindi c'è una vasca con dei pesciolini, non vi dico, è una cosa bellissima, è rilassante per me, quindi vado lì a fare un po' di terapia della mente. Vabbè, adesso ho parlato troppo e ascoltiamo una prossima canzone.

Oi Maria, è caduto a pennello per Maria di Fluri e Pasquale Amoroso. Buongiorno Pasquale, buongiorno Maria e a tutti quelli che mi state seguendo in diretta a Facebook, lo zio Franco, e poi salutiamo i fratelli e le sorelle della vignetta. Quindi salutiamo Anna, Giovanna, Schachner, quindi vabbè, sono tutti amici che mi seguono, mi fa molto piacere. E poi saluto tutti naturalmente quelli che mi seguono qua in diretta da Zurigo tutte le domeniche, le Marie, le Giovanne, le chi più ne ha ne metta. Quindi prima di cominciare già ricevo dei messaggi di incoraggiamento e questo mi fa molto piacere. Quindi grazie a Maria da Sabstagan, alla signora Enza, che ci segue tutte le domeniche, anche i sabati. Ieri c'è stata la trasmissione di Claudio Forchini dalle 10 alle 11.30, quindi la signora Enza seguiva, quindi un forte abbraccio a tutti voi. E poi salutiamo le signore Stella, ecco questo bellissimo nome. Quindi salutiamo tutti, va, così facciamo prima. Da Gladbrook sono in tanti che mi seguono, perché neanche sapevo poi l'incontro, tipo ieri sera c'è stata una serata a Bulac dove ho partecipato come DJ. Ci sono stati Radici di Calabria, un gruppo che fa questi balli, le tarantelle di una volta, con diverse coreografie. Sono stati molto ma molto bravi e quindi ho fatto un po' le ore piccole, però pare che mi sono svegliato, non lo so perché, sarà i due caffè che ho bevuto, ma poi tra un po' arriva Leo numero 2 e mette in funzione la nostra macchinetta, ma questo a voi non interessa. Quindi salutiamo gli amici, i fratelli e le sorelle della vignetta. Quindi se volete andare in questo posto favoloso, telefonatemi, perché io ci sono stato, è bellissimo, prezzi proprio stracciati, come radiofonici, diceva quello che ha fondato questa radio, prezzi radiofonici. Quindi mi raccomando, va bene, continuiamo in musica. Viene a cacca ma balla, ecco, se volete, avete voglia di ballare, venite a cacca.

Pappara pappa farei io, zazza. Vieni a caca, ma balla, abbiamo appena ascoltato, lo so, non è l'ora di ballare e credo neanche di quella di cantare, e quella di sorseggiare un caffè con un cornetto e un cappuccino, e questo è l'inizio di un buon mattino. Quindi ecco, vedo, mi ha scritto Davide, dopo controlliamo, arrivano dei messaggi, ma quando faccio la diretta, quindi il mio telefonino è coperto dalla mia facciona, dalla mia pettinatura soprattutto. Vabbè, lasciamo perdere, ascoltiamo la prossima canzone, Una rosa per me, per te e per voi tutti.

Una rossa per tutti voi offerta da Radio Loro Italiana. Grazie a tutti, vedo, mi scrivete dei messaggi che non sempre riesco a leggere perché faccio la diretta sul telefonino, magari per un attimino devo vedere cosa succede qua, dopo controlliamo il numero WhatsApp, quello di Radio Lora Italiana, vi do il numero, vediamo un po' se prima faccio il test se funziona, va bene, cosa abbiamo? Ah sì, la rosa così, Radio Lora non bada spese, quindi avete ricevuto la rosa e poi c'è Gigione che dice manda pure i baci anche dal palco, quindi acchiappalo, lo dice il napoletano. La prossima canzone è una canzone di molti anni fa, io ricordo i tempi di una radiolina, no una radiolina, una radio tipo Radio Lora che trasmetteva dal Cilento, da San Mauro la Bruca, dalle mie parti. Quindi sto parlando di Monte Mauro e quindi io andavo a passare le serate là e la prima volta ho ascoltato questa canzone dalla voce di Mario Gualtieri, Zia Teresina.

0: Mario Gualtiere con zia Teresina. Buongiorno a tutti, sono Raffaele Golini e state ascoltando Radio Lora in diretta da Zurigo, dalla Militärstrasse, dallo studio 1. Vi giunge un caloroso buongiorno, è una splendida domenica.
1: Io ascolto Radio Lora Italiana perché mi piacciono le canzoni, i servizi che fate, è tutto molto interessante.
2: Di Radio Lora? Grazie di esistere, è una cosa fantastica e di ascoltarla sempre.
0: Mi sembra un po' esagerato, Radio Lora è una cosa fantastica, sentite i nostri radioascoltatori che messaggi ci mandano, ma a noi ci fa piacere, certo, ascoltiamo una prossima canzone.

È una canzone italiana che dedico a tutti voi. O Sole Mio, la cantavano i cinesi, la cantavano gli americani. È la canzone italiana tradotta quasi in tutto il mondo. Quindi è la canzone italiana più famosa nel mondo. O Sole Mio. Continuiamo con una prossima canzone che è questa. Non vi dico titoli perché non serve, quindi ascoltate. E quindi salutiamo Antonio Brunetti, salutiamo Giovanna Di Blasi, salutiamo Silvana Sacco, tutti quelli che mi stanno seguendo in diretta, e salutiamo tutti gli amici di R102, di Davide Vitale. Un forte abbraccio a Davide, lui collabora quando abbiamo bisogno anche con noi. Quindi in questo momento siamo in diretta su due radio, pensate un po', qui alla grande siamo qui, io sono qui nello studio 1 di Radio Lora Zurigo, e poi ci seguono in Ticino, in DAB, tutti gli amici ticinesi. Un forte abbraccio al Ticino, alla Sonnenstube, e un forte abbraccio naturalmente a Davide Vitale e tutti quelli che seguono R102 e Radio Lora naturalmente.

Ma queste melodie mi coinvolgono, io poi conosco le canzoni, ormai sono da anni che mi diverto qui a Radio Lora e questa è la terapia, la musicoterapia, quella della domenica, offertami gratuitamente da Raffaele Golini e da tutto il team di Radio Lora. E quindi un salutone grande a tutti gli amici di R102 di Davide Vidale che ci seguono in diretta anche dal Ticino, quindi eccoci qua. Adesso vediamo un po' se riesco a fare questa cosa.

Vabbè, non capisco il perché. Vabbè, ok, riproviamo diversamente. Facciamo un altro tentativo diversamente. Stamattina uno dei computer qui a Radio Lora fa un po' i capricci. Ah, ecco perché, adesso ho capito perché. Arriva. Abbiamo 1, 2, 3 computer e un vecchietto, quindi potete immaginare cosa succede. Facciamo questa, visto che abbiamo nonna Silvana in ascolto.

questi auguri vanno direttamente a Milano, e non solo a Milano, vanno pure in Campania. No, dove siamo? No, fermati qua, va bene così. Quindi questi auguri vanno a Enea, dicevo, è nato questo giovanotto. Gli auguri vanno a, naturalmente, alla mamma in primis, a Giussi Calabrese, a Nazario, e quindi a Nazario il marito, al papà e ai nonni Giuseppe e Silvana. Il benvenuto al piccolo Enea Salvatore da parte mia, naturalmente la mia famiglia, tutto il team di Radio Lora. Auguriamo un mondo di bene a questo bambino, naturalmente è un'emozione grande. Silvana e Giuseppe per la prima volta diventano nonni, speriamo che poi si allunga la serie, e quindi benvenuto ad Enea. E poi dopo li dobbiamo fare un'altra signora che mi sta ascoltando, ma lo facciamo dopo la prossima canzone.

Se amare il destino, un bicchiere di vino fa tutto scordare, la bottiglia poi ti fa addormentare. E adesso dobbiamo fare tanti auguri alla mia cognatina Giovanna. Giovanna, tantissimi auguri, proprio oggi il tuo compleanno, immagino a Roma, grande, no, dove sei? In Cilento, a Roma. Ormai la gente si sposta così velocemente che non sai dove si trova, ti mandano un messaggio da Lecce e dopo, oh, sono a Roma, e l'altra si trova in Francia, Maura Laurito, e no, dice non sono in Francia, sono in Sardegna, e quindi vabbè, da ovunque voi siate, buongiorno da Radio Lora Italiana, vediamo un po'.

Questo è l'applauso dallo studio di Radio Loro. Tanti auguri. Ah, no, no, no, no, che cos'è? Basta. Basta, ecco. Le suonano pure le campane per te, Giovanna. No, quelle non devono suonare più tardi per andare a messa. E quindi tantissimi auguri a Giovanna, che proprio oggi compie gli anni. Quindi, non so, tu sai, da parte di tua sorella e compagnia e famiglia, e naturalmente da tutto il team di Radio Loro. Le abbiamo fatte a Enea questo giovanotto che è arrivato, e queste sono le notizie belle della famiglia, non solo, anche per il vicinato. Per il vicinato, noi dalle mie parti ci conosciamo un po' tutti, quindi quando ci sono questi eventi gioiscono un po' tutti. Auguriamo naturalmente tanta salute a Giovanna e un mondo di auguri al piccolo Enea. Continuiamo in musica, in allegria, con una tarantella.

Ah, questa era. Ecco, questo va bene per svegliarvi la mattina, magari, non lo so, siete ancora un po' assonnolati, dice così. E vabbè, magari gustatevi un caffè, e così è un modo per tenervi allegria. Questo è lo scopo di Radio Lora. Non, quindi di far compagnia a tutti voi. Speriamo che le mie scelte musicali sono di vostro gradimento. Vabbè, è un po' difficile accontentare tutti, i gusti sono tanti, le canzoni sono milioni di canzoni, però quello non è un problema. La signora Enzo mi ha scritto un messaggio, però io adesso non riesco a leggerlo. Raffaele, bevi una, qui abbiamo dell'acqua. È il mio Leo numero 2, l'assistente alla regia, ancora non è arrivato. Leo, dai che ho bisogno di un caffè, perché ieri sera io ho fatto le ore piccole, quindi i vecchietti devono andare presto a letto, però ogni tanto capita di fare tardi.

E questa era come si zumba e come si balla. No, è successo, c'è stata un'interruzione. Allora, no, riprendiamo con un'altra tarantella. Visto che abbiamo tanti cilentani, calabresi, pugliesi, ecco, vi faccio ascoltare questa ricetta che secondo me i piatti di una volta, ecco, devo vedere un po', devo parlare con la direzione, con i miei principali, Leo Caruso e Bruno Indelicato, e quindi la domenica mattina dobbiamo fare una piccola diretta con i nostri ascoltatori e magari ognuno dà la sua ricetta, quella delle nostre parti. Io vedo che c'è Gerardo, sono due Gerardi, sto parlando di Gerardo Pennella. E loro organizzano questa festa del baccalà e quindi hanno da Morra, ecco, i morresi, adesso sì, io poi non mi scrivo niente, quindi l'associazione dei morresi tutti gli anni, no, sicuramente lo faranno anche quest'anno, ancora non lo so, ma poi lo diremo qui in diretta Radio Lora. Fanno la loro specialità è il baccalà alla perticarula. Ecco, mi ricordo tutti i particolari, io l'ho mangiato più volte, molto molto buono. E quindi la domenica mattina, se Leo, appunto i responsabili di questa radio, che non sono io, è Leo Caruso e Bruno Delicato, lo ripeto, quindi mi danno la possibilità di fare una telefonata in diretta, così chiamiamo la signora Enza, la signora Maria, ci facciamo dire un po' una ricettina veloce. Quello che si fa dalle loro parti, ok? Però io stamattina la canzone porta per titolo: questa è la tarantella della pasta e fasule, la pasta e fagioli, che i piatti di quelli della nonna, della bisnonna, sono sempre migliori. A voglia che vai al ristorante, quindi pasta e piselli, pasta e patate, chi più ne ha ne metta. Ascoltiamo insieme questa canzone.

0: Rui Chilicon e mi aveva detto di salutarlo.
1: Lo salutiamo, non solo tu, lo saluto io, tutto il team di Radio Lora. Gioacchino, nome originalissimo. Quando si festeggia San Gioacchino? Poi glielo chiedi la prossima volta e lo diciamo qui in diretta radio. Dove siamo? Qua? Continuiamo in musica. Arrivo. Vabbè, vedi, i vecchietti non si devono distrarre.

E con una spinola rosa, questi erano i Fantasy che più spesso sono venuti qui a Zurigo, e in particolare li contattavano i Morrese per la festa del baccalà, come ho detto, quindi vediamo se la fanno anche quest'anno, poi lo diremo qui in diretta radio. Una spina e una rosa, speriamo che siano rose senza spine per tutti voi, per tutti noi. Lo spazio dedicato a quest'oretta di musica folk e non termina qui, però rimanete in ascolto perché Radio Lora oggi continua fino a mezzogiorno, quindi adesso apriamo le danze con la nostalgia, facciamo un tuffo nel passato con le canzoni di una volta. Quindi buon ascolto qui da Raffaele Colini e dall'assistente alla regia, al bar, alla macchinetta, alla caffettiera, a Leo numero 2. Quindi continuiamo in musica, poi arriveranno gli altri, i co-conduttori, quando la trasmissione diventa seria, quella seria dalle 8:30 in poi. Quindi continuate a seguire Radio Lora, scaricate l'app di Radio Lora e senza interruzione potete seguirci, perché io faccio la diretta col mio profilo e con queste canzoni Facebook mi blocca, io mi scuso con voi. Dove siamo? Qua arriva.

Che melodie, ragazzi, quelle di una volta, quelle di una volta, sono le canzoni che rimangono nella mente e nel cuore di tutti noi. Lui era Donatello, credo che ancora in vita, spero bene per lui. Quindi la canzone che abbiamo appena ascoltato. Una prossima canzone che ho scelto quest'oggi. Cerco di prepararmi. Ieri sera veramente ho fatto le ore piccole, però ho fatto il DJ da un'altra parte. Mi sono molto, ma molto divertito con Radici di Calabria. Quindi questo gruppo da Zug, che sono anni che esiste qua a Zurigo, sono stati anche all'estero, sono stati in America, mi diceva il responsabile del gruppo ieri sera, quindi in Australia sono molto richiesti queste tarantella folk, fanno loro tutte queste coreografie di una volta e sono molto molto belle, quindi c'erano anche dei giovani, questa è la cosa che mi ha sorpreso, delle giovani ragazze soprattutto, e quindi che si cimentano in questi, nei balli di una volta, quindi per me sono i più belli i balli di coppia, ormai hanno preso piede i balli di gruppo, ecco, ognuno lì è per fatti suoi, destra, sinistra, destra, avanti, dietro, là. In passato l'ho fatto anch'io, però io dico che se uno impara a barare il valzer, la mazurka, la polka, la tarantella, cia cia cia, twist, jive, rock and roll, che più ne ha ne metta, puoi ballare in tutto il mondo. E quindi vi consiglio, non me ne volete, per carità, chi amate dei balli di gruppo fatelo pure, ma io sono per i balli di coppia, quindi se hai il contatto fisico con la persona, con l'uomo, con la donna, con la figlia, con la moglie, l'amante, l'amica, la nonna, quindi vi consiglio caldamente, o con la nipote, perché no? Quindi ricordo quando mia figlia da ragazzina a 12-13 anni ballavo con lei, è un'emozione unica, irripetibile. Ascoltiamo una prossima canzone.

Che melodia, ragazzi, spero che sono di vostro gradimento. Salutiamo tutti quelli che mi stanno seguendo attraverso la televisione, la radio, il telefonino, il computer, poi quanti modi? Ci sono tanti modi per ascoltare Radio Lora, quindi scaricate l'app di Radio Lora, abbiamo un'app e ci potete seguire, oppure sul vostro computer, sul telefonino www.lora.ch. Senza interruzioni, naturalmente con il mio profilo capita che poi da un momento all'altro, quindi i miei amici su Facebook non mi possono più seguire e questo mi dispiace. Salutiamo anche Irina dalla Moldavia, buongiorno Irina. Ha lavorato dalle nostre parti e quindi ci conosciamo molto bene, è una ragazza in gabba e quindi non solo lei, abbiamo avuto diverse persone straniere, ormai sono più italiane di noi, che hanno lavorato e dobbiamo dire grazie a loro, perché molti di noi, ahimè, certi lavori non li vogliono fare, quindi ci sono anche quelle che si comportano non troppo bene, diciamola tutta, però noi abbiamo avuto la fortuna, io in primis, di avere un abbondante per mia mamma, una moldava, e si è comportata benissimo e quindi devo dire grazie a loro ha assistito mia mamma meglio di me, quindi bisogna dare merito a queste ragazze, a queste signore che lasciano la loro patria come abbiamo fatto noi in passato, lasciano in alcuni casi i mariti, i figli, il marito, per guadagnarsi la giornata e così far vivere meglio anche i figli che rimangono poi al paese d'origine. Ascoltiamo la prossima canzone, questa è una richiesta, ecco, signora Enza, se vuoi registrare la signora Enza la terza dalla voce di Dennis Russo, sei pronta? Lei registra, io non so a chi la vuole dedicare. Però, poi alcune volte mi ha mandato un titolo, ma credo che sia questa. Il mondo degli uomini bambini. Questo è il titolo di quella canzone. Spero che sia giusta questa, se no mi scuso con Enza, ma credo che è questa. Ascoltiamola insieme dalla voce di Dennis Russo. Canzone di Giestaci dalla signora Enza, la terza che saluto. Buongiorno, Enza.

Ecco, la canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scelta una richiesta dalla signora Enza la Terza, che ci segue tutte le domeniche da quando è nata Radio Lora, non se ne perde una, e anche il sabato quando c'è la trasmissione folk di Claudio Forchini, che saluto. E quindi ecco, ci ha suggerito questa canzone, ha fatto benissimo a farlo, perché io neanche la conoscevo, mi devo vergognare. Capita, però ok, fa sempre piacere così, così accontentiamo anche i gusti, conosciamo i gusti di tutti voi. La prossima canzone, ascoltiamo questa, che volevo dire, sono le 8:20 minuti, quindi tra una decina di minuti mi raggiungeranno gli altri co-conduttori qui, quindi dallo studio 1 qui di Zurigo, quindi vi devo salutare. Io rimango qui oggi alla regia tecnica fino a mezzogiorno, e quindi c'è spazio per tutti. Continuate a seguirci, perché Radio Lora, come ho detto prima, oggi continua fino a mezzogiorno.

Amici di Facebook, devo chiudere la diretta, abbiamo delle regole e devo rispettare, sono le 8:25 in questo momento qui dallo studio 1, qui in Zurigo della Militärstrasse 85A, Raffaele Golini vi saluta, vi dà appuntamento domenica prossima ore 7. Grazie che ci siete stati. E saluto anche tutti gli amici di Radio 102. Andiamo in contemporanea su due radio qui dallo studio 1 di Zurigo, come ho detto prima, di Radio Lora, anche su R102 di Davide Vitale, che saluto, e saluto tutti quelli che seguono anche R102. Un forte abbraccio, grazie per l'affetto che mi dimostrate ogni domenica, per i messaggi che mi mandate prima di iniziare, quindi mi date una carica emotiva molto forte. A tutti voi col cuore, diceva una famosa presentatrice. Buona domenica a tutti, a presto. Ecco qua, allora abbiamo chiuso la diretta e ascoltiamo una prossima canzone. Lui è Biagio Antonacci, Non vivo più senza te.

Buongiorno amici, ecco abbiamo anche il ritorno, poi ve lo presento dopo, quindi sorpresa, abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Non vivo senza te, ascoltiamo Pensiero, il mio pensiero va a tutti voi che seguite tutte le domeniche Radio L'Ora Italiana, buon ascolto. Tra non molto iniziamo la trasmissione, quella seria, non quella giocherellona che faccio io così per strapparvi un sorriso. Quindi abbiamo dall'altra parte, ve li presento dopo.

0: E con qualche minuto di ritardo vi diamo il benvenuto all'appuntamento con Radio Lora Italiana, puntata del 13 settembre. Buongiorno a voi tutti da Leo Caruso ed è tornato con noi in pompa magna, insomma un po' acciaccato perché un mal di testa purtroppo, poverino, il nostro Cristian Gentili.
1: Buongiorno.
0: Iniziamo con il mal di testa quest'oggi, no?
1: Ma mal di testa che mi sta veramente tormentando da stamattina, ma io lo so il motivo per cui ho questo mal di testa, è il freddo. Siamo passati a 40 gradi e a me basta,
0: ecco,
1: 25
0: già. Era freschetto.
1: Va bene, ci può stare. Comunque, allora. Sì, sono lieto di essere tornato ai microfoni di Radio Lora Italiana, grazie
0: dopo
1: a voi.
0: Dopo tempo in memoria ormai.
1: Ormai sono 2-3 mesi, 4, non lo so. Comunque, chi c'è in regia?
0: C'è Raffaele che ha già iniziato alle ore 7, quindi oggi è un tour de force fino a mezzogiorno, speriamo regga.
1: Non lo lasciamo andare sicuri. Via. Sì. Probabilmente se lo tengono stasera fino alle 10.
0: Certo. Ma non solo, abbiamo anche qui fuori dallo studio Leo 2 che accoglierà coloro che vorranno magari venirci a trovare.
1: Che forse oggi è stato pure promosso Leo 1, visto quello che sta succedendo qua.
0: Perché ha risolto un problema, grande Leo, grande Leo 2.
1: Bravo Leo!
0: Allora, siamo leggermente in ritardo alle 8.36, quindi direi a questo punto di passare subito al sommario. Quindi intanto andremo avanti fino a mezzogiorno con il nostro Raffaele in regia e quindi vai con andiamo con il sommario. Tra poco le notizie, come sempre, dalla Confederazione, vedremo qualche ultima ora, quello che è successo appunto nelle ultime ore, e poi alle 9 l'appuntamento canonico con Vincenzo Fontana e l'almanacco del giorno. Poi, come sempre, alle 9.15 circa, appuntamenti e proposte di viaggio, quindi carta e penna.
1: Sì, finalmente, no?
0: Adesso,
1: dopo le vacanze estive, mancava la voglia di andare in vacanza? No, quella
0: Ma c'è sempre.
1: Poi le scuole chiudono, a ottobre si può andare in giro.
0: Sì, ma poi ci sono anche i viaggi brevi che, insomma, possono essere presi in considerazione.
1: Già si penserà a Capodanno, io già lo so, sarà qualche viaggio per Capodanno, sicuro.
0: Già a Capodanno. E poi, alle ore 9.30, il tema della settimana. Avremo uno dei nostri giornalisti di riferimento, opinionisti di riferimento, anzi da Roma, Loris Campetti, con cui così passeremo un po' in rassegna gli avvenimenti politici di questi ultimi tempi, leggeremo un po' quella che è la realtà complessa, complicata che abbiamo di fronte e che viviamo tutti i giorni, anzi che si complica sempre di
1: che
0: più.
1: Che si complica, che
0: e quindi capire
1: cambiamenti in corso. Questa settimana sarà fondamentale per il voto in Senato della legge elettorale. Vediamo
0: un po'. Loris Campetti da Roma, non sarà l'unico da Roma peraltro. Poi.
1: Allora, sì, poi, questo sembra un gioco di parole, ma in realtà è un gioco di parole, la rubrica Gatta Cicova, a cura di Alessandro Gatta.
0: Sempre da Roma.
1: Sì, oggi Roma che conquista Zurigo alle 10. E poi continueremo con una delle rubriche classiche, ma forse una delle più amate anche da me, che sono un po' un motorista, quella di Graziano Guerra, Motori e Mobilità.
0: Sì.
1: Editore di Tutto Sport, che punto CH, che ogni domenica ci allieta con le ultime notizie dal mondo dei motori alle 10.20. Poi continuiamo con la rubrica
0: musica.
1: Delle rubriche. Non solo musica, prima parte, perché poi avremo un piccolo intramezzo. Allora, alle 10.30, non solo musica, prima parte, con le ultime novità, cinema. E poi si parlerà anche dell'Oktoberfest, poi vi daremo i più dettagli fra poco, ma la generazione Alfa, dici un po'.
0: Sì, generazione Alfa sarà Serena Mele, che come sempre conduce questo programma dedicato ai più giovani, e oggi si parlerà della festività zurighese del Knabenschießen, che appunto
1: lunedì
0: in questi giorni si festeggia questo importante appuntamento per Zurigo. Poi alle 11.30 la seconda parte di Non Solo Musica, avremo un collegamento questa volta da Venezia. Ieri sera appunto ha chiuso i battenti l'ultima edizione della Mostra Internazionale del Cinema e avremo una giornalista da Venezia, Barbara Carrer, inviata della rivista internazionale Art Style Magazine, che ci dirà tutto su questa edizione appena conclusa.
1: Quindi sommario ricco, oggi è la puntata lunga, quella fino a mezzogiorno, quindi state con noi prima di buttare la pasta.
0: Benissimo, e intanto se puoi ricordarci
1: il numero di
0: contatto.
1: Numero e email, questa volta ci invertiamo, io do il numero e tu dall'email. Allora,
0: sì.
1: Allora no, per contattarci risponderà Leo 1 oggi, 044...
0: Leo 2.
1: No, Leo 1 per sì, oggi, solo per oggi. Solo l'ho detto, oggi. Solo per oggi. Leo 1 044-567-2412. Ripeto, 044-567-2412. L'email
0: è sempre quella di sempre, la consueta, radioloretaliana@hotmail.com.
1: E per chi volesse essere un po' più tecnologicamente avanzato,
0: esatto,
1: c'è sempre il numero di WhatsApp.
0: WhatsApp sarà però il nostro Raffaele, quello che
2: lo do dopo.
1: Dopo ce lo dà, dopo ce lo dà, quando è tutto
0: no,
1: pronto.
0: No, sarà Raffaele a rispondere.
2: Ah, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, intanto la chat WhatsApp per sì, inviarci un messaggio è 077 501 07 14.
2: Perfetto.
0: E alle 8:41 passiamo subito al primo brano in programma, prima delle notizie, Riccardo Fogli. Riccardo Fogli con Dimmi chi sei.

0: notizie. Allora, parliamo di acquisti online. C'è chi acquista un vestito sapendo già che lo indosserà una sola volta, un abito per un matrimonio, un completo per una festa o un look particolare per un concerto. E c'è chi, dopo averlo utilizzato, lascia l'etichetta attaccata e lo riporta in negozio. Ma cosa succede quando i commercianti si accorgono che un capo è già stato indossato? E quanto è diffusa questa pratica? Una lettrice di 20 Minuten, 25 anni di Zurigo, lo ha fatto con una giacca acquistata per un viaggio in autunno. Quando l'ho comprata non avevo ancora intenzione di restituirla, mi piaceva, racconta. La donna l'ha indossata per 2 o 3 giorni, mentre l'etichetta era rimasta a casa sul letto. Una volta rientrata l'ha riattaccata alla giacca con il filo. Durante l'utilizzo non sarebbe stata particolarmente attenta e si sarebbe anche spruzzata regolarmente del profumo. Nonostante ciò, il negozio ha accettato il reso. Una giacca che però odora di profumo potrebbe non essere accettata in un altro negozio. La merce restituita deve essere visivamente impeccabile, praticamente come nuova. Non deve inoltre avere odore di profumo o fumo di sigaretta. Tentativi di restituire capi già indossati si verificano molto raramente, spiegano da un'azienda che non dispone comunque di statistiche complessive sulle 41 filiali. La merce che non rispetta i requisiti non viene rimessa nella normale vendita e può eventualmente finire nei saldi. Nel Canton Zurigo può essere destinata addirittura a un partner di riciclaggio. Questo appunto il discorso per quanto riguarda i capi chiaramente indossati che vengono rispediti dal cliente. Da Galactus, ad esempio, nel mese di agosto il tasso reso per abbigliamento di scarpe si è attestato intorno al 4%. Ecco, questo è appunto un fenomeno che ovviamente è molto diffuso, perché gli acquisti online sono ovviamente diffusissimi, ormai vanno per la maggiore, quindi...
1: Mi sorprende il 4% di Galactus, non quello che...
0: Esatto.
1: Pensavo peggio. Quindi
0: concordo.
1: 4%.
0: Concordo.
1: Forse su altre piattaforme sarebbe stato
0: Però voglio
1: diverso.
0: Dire, non ci vuole Einstein per capire che insomma il capo debba essere poi restituito in maniera... No,
1: sì.
0: Ecco.
1: No, ma c'è gente che approfitta della politica, della policy, come si dice? Della politica delle restituzioni, dei rimborsi di Amazon, perché è 30 giorni, quindi comprano una cosa, la utilizzano e la rimandano indietro all'interno di quei 30 giorni. Io dico, c'è gente veramente proprio cattiva al mondo, che cerca in qualche maniera di sfruttare,
0: e poi
1: questo è un problema, perché poi portartelo c'è un servizio,
0: rimandarlo
1: c'è un servizio, e questo crea traffico ulteriore e lavoro ulteriore per i poveri spedizionieri,
0: corrieri
1: fare questo lavoro. Vabbè, comunque, allora noi parliamo di un tema attuale che dà e toglie, in questo caso dà, o meglio il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che
0: dolenti note,
1: ma in questo caso è una curiosità. Allora, sappiamo tutti che ormai che quest'anno, caso eccezionale, esempio del ghiacciaio della Marmolada, che se non erro è calato di tipo 25 metri, cose assurde. Un ghiacciaio in Svizzera, il ghiacciaio Uffifirn, ha restituito il rottame di un aereo precipitato 60 anni fa, oltre 60 anni fa. Quindi immaginate quanto ghiaccio è stato perso ultimamente. Questo è proprio quello che è successo durante la stagione estiva. Infatti non è raro che gli alpinisti, mentre percorrono le strade e i percorsi di montagna, si imbattano in ritrovamenti particolari, soprattutto tra i ghiacciai, quando questi si sciolgono. Nella maggior parte dei casi si tratta dei corpi, sfortunatamente, di colleghi dati dispersi anni prima. A volte però ad emergere dal ghiacciaio non sono resti umani, ma quelli di un aereo. In questo caso un aereo precipitato oltre 60 anni fa. È quanto è accaduto ad un escursionista che nei giorni scorsi ha segnalato alla polizia del Canton Uri la presenza di questi rottami sul ghiacciaio Uffifirn. E infatti, dopo controlli effettuati dall'Agenzia Svizzera per la Sicurezza dei Trasporti, hanno hanno, come si dice, ritrovato, hanno scoperto che quei rottami appartenevano poi ad un aereo che era precipitato in quella zona nel 1963. Poi i mezzi attuali consentono il recupero dei rottami, cosa che non avveniva ai tempi, appunto, agli inizi degli anni 60. In totale hanno recuperato 250 kg di rottami di materiale, quindi a volte il ghiacciaio dà e il ghiacciaio toglie. Questa volta, sfortunatamente per lui, ha dato.
0: E tra poco parleremo di fecondazione in vitro, quindi da un argomento all'altro, che rappresenta, come sapete, spesso l'ultima possibilità per chi non riesce ad avere figli naturalmente. E però pare che questo sistema non sia, questa pratica non sia rimborsabile. Tra poco, restate con noi.

0: Benissimo, e il brano non vuole partire, e quindi parliamo di fecondazione in vitro, come vi avevamo annunciato. Come detto, rappresenta l'ultima possibilità per chi non riesce ad avere figli naturalmente, una strada che però può rivelarsi molto costosa qui in Svizzera. Ma guarda un po',
1: beh, mi se la fanno in Svizzera, poi chissà dove la fanno.
0: Infatti, non credo sia una grande novità. In questo paese, infatti, sebbene l'infertilità sia riconosciuta a tutti gli effetti come una malattia, ricorrere alla fecondazione artificiale può comportare una spesa iniziale di 8.000 franchi, senza alcuna garanzia di gravidanza e senza rimborso da parte dell'assicurazione di base. Un'ingiustizia, secondo Fabien Morisier, che è il direttore del Centro Procreazione Medicalmente Assistita di Losanna. Rimborsare significa anche riconoscere la malattia e la sofferenza. Ogni anno in Svizzera circa 6.500 coppie si rivolgono alla medicina della riproduzione, eppure non tutte devono necessariamente ricorrere alla fecondazione in vitro. Quasi il 50% delle nostre pazienti riesce ad avere un figlio senza passare dalla fecondazione. Gli accertamenti per comprendere le cause di infertilità vengono rimborsati, così come alcuni trattamenti, in particolare la stimolazione dell'ovulazione per un anno fino a 3 tentativi di inseminazione. Per l'altra metà delle pazienti i costi sono però interamente a proprio carico. Una prima fecondazione costa circa 8.000 franchi, ai quali vanno aggiunti tra i 500 e i 1.500 per i farmaci. E quindi è proprio per questo che, secondo Morisi, è impossibile stabilire il prezzo di un figlio concepito grazie alla procreazione medicalmente assistita. Non abbiamo mai calcolato l'importo medio speso fino alla nascita di un bambino. Le situazioni sono troppo diverse. Ecco, quindi questa è questa notizia che parla appunto di fecondazione. Poi, insomma, bisognerebbe poi approfondire, perché tutto è abbastanza complesso, per cui insomma questa è un po' la situazione. Torniamo tra poco.

0: un'ottima notizia, hai ballato alla grande, abbiamo un ritorno però che sarebbe il caso.
1: Voglia sì, di non fermare la musica.
0: Sì, credo sia partito Fulminacci.
1: C'è tanta voglia di non fermare la musica.
0: No, era Fulminacci che aveva tanta voglia di andare in onda e no, Fulminacci a dopo magari.
1: Ci ha fulminato, è stato così bravo che si è infilato così. E vabbè.
0: Allora, un'ultima notizia, Fulminacci a parte.
2: Ancora su... Il clima non è cambiato solo nel mondo, pure a Radio Loro. effetto clima.
0: Assolutamente, non ci si annoia da queste parti.
1: No, questa mattina no. Allora, bene. Allora, bene. Tema serio, perché siamo passati veramente un ping pong,
0: abbiamo cazzeggiato troppo,
1: ping pong tematico. Adesso arriviamo a quindi mi ricompongo. Tema terrorismo. Due diciottenni accusati di sostegno al terrorismo. Questo è il tema della notizia, perché ci riguarda, perché uno di loro è italiano. Allora, la procura dei minorenni del cantone Sciaffusa ha promosso l'accusa di sostegno al terrorismo contro due diciottenni. Entrambi sono stati arrestati nel 2024 e sospettati di aver pianificato attentati. I due, uno svizzero e uno italiano, dovranno rispondere davanti al tribunale di ripetuto sostegno ad un'organizzazione terroristica, ha indicato qualche giorno fa il Ministero Pubblico sciaffusano. Come era stato riferito, dopo il loro arresto, gli allora minorenni avrebbero sostenuto l'organizzazione terroristica vietata Stato Islamico, l'ISIS. Avrebbero inoltre contribuito a pianificare attentati con esplosivi in Svizzera, ha precisato la procura cantonale. Al momento dell'arresto, gli imputati avevano 15 e 16 anni. Per questo motivo il processo

0: Benissimo, questa era quindi l'ultima notizia, notizie che torneranno ovviamente domenica prossima. Diamo un'occhiata alle previsioni meteo. Per la Svizzera tedesca, il nord e il centro dei grigioni, in prevalenza soleggiato, quindi avremo sole. Al mattino in pianura locali banchi di nebbia, nel corso della giornata velature a tratti dense in arrivo da nord-ovest. In serata e nella notte rovesci isolati, quindi è possibile qualche rovescio. Le temperature 24 gradi di media, e isoterma di 0 gradi, in rialzo da 3900 metri.
1: Queste sono le mie temperature preferite.
0: Assolutamente, concordo, guarda, metterei la firma se potessi.
2: Poi io ho il mal di testa.
0: Ecco, non sta passando. Ma perché ho un cachet, qualcosa?
2: C'è ancora la... perché il problema è quello, io dormo ancora con l'insulino, quello che avevamo ad agosto, quello dei 40 gradi, sì. E invece forse era meglio
0: urge
2: mettere...
0: qualcosa
2: urge la coperta.
1: No, lo volevo dire al gentil sesso che Cristian è un bel ragazzo. Tu ci credi nel malocchio? Magari.
0: La causa quindi non è la tua...
2: è il gentil sesso.
1: È il malocchio. Sì, poi vediamo se Leo 1 lo sa fare. Leo 2.
0: Sì, Leo 2, sì.
2: Contro il malocchio.
1: Dopo la trasmissione facciamo un po' di magagne.
2: Contro le fatture.
0: Esatto.
2: Allora chiamate Leo.
0: Bene, tra poco ci collegheremo con Casa Fontana. Con il nostro Vincenzo Fontana per l'almanacco. Intanto Adriano Celentano, è da un po' che non l'avevamo appunto in programmazione. È da tempo in memore.
1: Ecco, sbicciando sul titolo, Leo, per me è un titolo nuovo. Mi perdoni, Leo, la radio, gli ascoltatori,
0: sì.
1: ma è un titolo che lo vedo per la prima volta.
0: Ma noi cerchiamo sempre di proporre delle cose un po' particolari. L'uomo di cartone è questo pezzo, ed è anche molto interessante questo brano di Celentano, che ormai ha qualche decennio, perché c'è l'autotune. Sapete che Celentano è sempre stato un precursore, no? È stato il primo a cantare il rap, è stato il primo a proporre, e qui c'è addirittura l'autotune quando nessuno praticamente lo utilizzava. Ce l'ascoltiamo?
1: Diavolo, Leo,
0: l'uomo di
1: subito.
0: Cartone, Adriano Celentano.

0: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
1: E siamo all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Vediamo se il nostro Vincenzo è già in linea. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ci sei, ci sei?
2: Ma io ci sono, ma ci sarà anche qualcuno che era sparito da parecchio tempo.
1: Beh sì.
3: C'è già nell'aria qualcuno.
1: è qui, siamo riusciti ad averlo, quindi è molto molto difficile perché appunto tra un volo e l'altro, tra un esperimento in laboratorio e una pièce teatrale, è molto difficile averlo qui perché fa tutte queste cose, non so come faccia. Ormai... E poi la sua vita privata, eccetera, insomma,
3: eccetera,
1: basta.
3: Eccetera, sì, ormai c'è... Cioè, prego,
2: eppure
3: prego.
2: Vorrei sapere quando avevamo i 40 gradi dove si era ficcati, carissimo.
3: Cioè, quando ci stavano...
1: Si fa un po' i fatti tuoi.
3: No, chiaro, ma dove mi sono
2: ficcato? Volevo sapere se era al mare, in montagna.
3: Allora, una parte di quei 40 gradi me li sono goduti proprio a Roma, quindi quando i 40 gradi erano veri e soffrivo felice dei 40 gradi.
4: Immagino, scusami se vi intrometto, sì. Immagino era nel Colosseo perché lì è senza finestre, quindi...
3: Sì, esatto.
4: Era ventilato.
3: Come si dice, ho subaffittato un pezzetto di Colosseo. E, no, poi la sfortuna è stata pure che l'aria condizionata si era rotta, quindi immagino. Vabbè, a parte quello, ma poi una parte invece in montagna, in Abruzzo, che poi parlavamo con Leo, ma è Abruzzo. Questa è una domanda per i nostri telespettatori e telespettatrici, ma l'Abruzzo...
1: Radioascoltatori, semmai.
3: Sì, ho detto io,
1: non abbiamo la radiovisione.
3: Ormai sono abituato ad altri palcoscenici, no?
1: Sì, anche televisione.
3: Non è vero.
4: Scusate se è poco.
3: No, non mettiamo troppa carne al fuoco. No. Allora, chiediamolo a Vincenzo. Vincenzo, ma l'Abruzzo è centro Italia o è già sud Italia? Questa è una domanda che... iniziamo così oggi, va?
2: Ma io penso che sia più al centro Italia.
1: Infatti.
3: Italia, vabbè. Se qualcuno avesse un'opinione contrastante, il numero WhatsApp da chiamare era 077 e l'ho già dimenticato. Comunque ve lo diamo fra qualche istante. Quindi...
1: Però torniamo all'almanacco perché siamo leggermente in ritardo e quindi non possiamo perderci in chiacchiere.
2: Volevo solo dire,
1: sì.
2: Più al centro, però tendenza al sud. Ecco.
3: Siccome
1: però geograficamente siamo... in centro, voglio dire,
3: sì,
1: non
3: sì,
1: può essere considerato
3: centro,
1: ecco.
3: Centro.
1: Ma torniamo all'almanacco.
2: Ma certo, con molto piacere. Allora, iniziamo con la luna. La luna è sorge alle 9 e 16 minuti e tramonta alle 20 e 11. E la prossima luna piena, chi interessa, ci sarà il 26 settembre.
1: È luna crescente, peraltro.
2: Luna crescente.
1: Faccio finta di saperlo, ma insomma l'abbiamo letto, ovviamente.
3: Gobba a ponente, luna crescente, gobba a levante, luna calante,
1: ecco.
3: Così mi insegnavano i nonni.
2: Ok. Bene. Mentre il sole è sorto alle 6:47 e tramonta alle 19:24.
1: Sì.
2: Sì, la durata del giorno è di appena 12:37.
3: Ecco, quasi quasi si raggiunge l'uguaglianza, no? Tra notte e giorno.
1: Eh beh, sì.
3: Ecco, fra un po' arriva,
1: sì,
3: questo.
1: Sì,
3: fra un po'.
1: Sì.
3: Ecco. Credo intorno al 21 settembre dovrebbe essere questa cosa. Se non erro, va bene.
2: Attorno, sì, perché il 26 sarà là. Allora.
4: Ci prepariamo per domenica prossima, che è vicino.
3: Esatto.
4: Quindi
3: esatto.
4: Lì saremo più precisi.
3: Esatto.
2: Allora, iniziamo con il proverbio: non puoi mostrare l'orizzonte a chi non sa vedere oltre il proprio naso. Che mi dici?
3: Ecco. E proprio su questo squillano qui i telefoni qua a Radio Loretta Italiana, cioè abbiamo le fan di Leo che chiamano e vogliono sapere se anche lui vuole guardare l'orizzonte.
1: No, perché non abbiamo silenziato i telefoni,
3: l'orizzonte,
1: cosa che faremo?
3: Ma
1: torniamo all'almanacco,
3: sì, allora,
1: ragazzi.
3: Cioè, puoi mostrare a qualcuno l'orizzonte quando non riesce a guardare oltre i propri piedi? Questo cioè, alle persone di corte vedute, cioè, come si dice, no? Quelle un po' grette, non gli puoi far, no? Giustamente. Quindi è come per dire scegli la persona a cui magari puoi fare certi discorsi, ecco.
2: Certo, è inutile perdere tempo e fiato quando poi la cosa più brutta quando ti accorgi che tu parli e lui guarda in aria o guarda in altri posti.
1: Sì,
2: vero?
1: Molto antipatica. Vabbè, certo.
4: È come quando incontri qualcuno e gli allunghi la mano e guarda per terra, è un po' la stessa cosa, no? Per salutarlo. Vabbè, Galateo.
2: L'aforisma: devi amare la vita anche quando si tinge di grigio, è lì che dimostri la tua forza, ma soprattutto la tua grandezza.
3: Questo, io ho una persona che mi ispira in questo, che devo dirlo. Vabbè, questo sembra un cliché, però è vero, mia madre.
1: Sì.
3: Perché questo aforisma parla di resilienza, no? Ovvero anche quando le situazioni sono grigie, allora bisogna andare avanti e vederle bene. Ecco, io il concetto di resilienza per me è mia madre.
1: Lo associ,
3: in qualsiasi condizione lei porta il sorriso, è attiva, è forte, e quindi quindi pensiamo a quali sono questi esempi di resilienza intorno a noi e lasciamoci ispirare.
1: E io aggiungerei, Vincenzo, un chi nasce oggi, perché è molto interessante il quadro di colui che nasce oggi. Supererà ogni ostacolo, favorito da un elevato livello di concentrazione e tenace determinazione. Insomma, scusate se è poco.
3: Dai. Nato oggi.
1: Cioè, da invidiare, direi, no? Con queste caratteristiche.
3: Che vabbè, segno? Non è vergine? È vergine, cos'è? Vergine, noi siamo vergine.
1: Saprei. Vabbè.
4: Perdonami, Leo, visto che hai citato oggi, proprio oggi, mia cognata con gli anni, tanti auguri e poi gli mandiamo quello che tu hai letto.
1: Esatto, ecco, sì. Esatto.
4: Proprio oggi fa il compleanno.
1: Esatto, quindi
3: glielo cognata di nome e cognata, poi il nome...
4: Giovanna.
1: Brava Giovanna. Salutiamo Giovanna.
3: Ciao Giovanna.
1: Auguri.
2: Ma io vorrei soltanto aggiungere solo un attimo, no, mi voglio associare a quello che diceva prima Christian,
1: sì,
2: di sua mamma, e io posso dire che questo che ho letto si rispecchia, ma veramente lo dico con tutto il cuore, anche in mia moglie.
1: Benissimo.
2: Sì, questo lo posso dire con tutta la mia buona volontà.
3: Dire che siamo quattro uomini in una conversazione e parliamo di donne, quindi care amiche donne, no? venite qua e confermate queste belle nostre parole, cioè, quindi siamo molto felici che dall'altra parte ci sono mamme e mogli che rendono la nostra vita più bella,
1: il che ci conforta sicuramente. E siamo agli auguri.
2: Cosa festeggiamo oggi?
1: Sì, vero, non abbiamo detto il santo del giorno, come è?
3: San Cris, l'ho letto prima.
1: Sì, sentiamo oggi, quello che ci dice.
2: Sì, oggi festeggiamo Giovanni Cristotomo. Perché dico questo? Perché poi c'è anche San Giovanni Battista, ci sono altri santi. San Giovanni,
1: sì,
2: patriarca di Costantinopoli, fu un grande difensore della fede. È un predicatore coraggioso contro la corruzione del tempo.
1: Esatto, io aggiungo, fu un vescovo e dottore della Chiesa, giusto, ecco, per completezza di informazione.
3: Certo. Quindi prescriveva farmaci al Papa.
1: Ecco, questa te la potevi risparmiare.
3: Vabbè, ma ogni tanto, dopo qualche mese, cioè, certo, possiamo così.
1: Certo. Ma non esageriamo.
3: Va bene, il dottore della Chiesa.
1: Un po' di rispetto per i santi.
3: Vabbè, dottore, voglio capire che significa. Vabbè, comunque.
1: Allora.
2: In settimana festeggiamo Addolorata Cipriano, Roberto, Arianna e Gennaro.
1: Benissimo.
2: Gennaro, sapete che è una...
3: Ma è San Gennaro quello famoso, quello che fanno lo scioglimento dei sangui.
2: Bravo.
3: Ecco,
2: sì.
3: Quindi a Napoli grande festa fra un po'.
2: Grande festa. Bene. Facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che festeggiano onomastica e compleanno, e per il compleanno a voi.
1: Sì, i compleanni dei coloro belli e famosi, si suol dire. Allora, abbiamo un'attrice, grande fascino per Jacqueline Bisset, non so, ricordate Jacqueline Bisset? Sicuramente, un sexy symbol.
3: È stata anche partner di Raffaele Colini in gioventù.
1: Sì,
3: se non
1: tanti anni fa.
4: Sì, in passato, sì.
1: Sono 82 primavere.
4: Con i pensieri.
3: 82, ma tu sei più giovane.
4: Col pensiero.
1: Poi ancora un attore, Cesare Bocci, 69, e Cristiana Capotondo, un po' più giovane, 46, ma c'è anche l'ex calciatore Fabio Cannavaro che compie 53 anni. Bene.
2: Ci siamo?
1: Ci siamo, sì. Ci siamo. Allora, grazie per essere stato ancora con noi. Ti aspettiamo domenica prossima, come sempre, alle 9.
2: Io ringrazio voi e vi auguro una buona trasmissione. Alla prossima.
1: Ciao. Alla prossima. Buona domenica. Grazie buona al nostro domenica. Vincenzo Fontana. Tra poco carta e pena, mi raccomando, perché abbiamo tanti appuntamenti per le prossime 2 settimane, quantomeno ci sono anche concerti, viaggi, eccetera, quindi mi raccomando. Intanto vi proponiamo il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Lora. Ciao a tutti, sono Ligabue.
1: Ligabue con il suo nuovo singolo Qualcosa per te. Siamo agli appuntamenti. Sì, gli appuntamenti che arrivano.
2: Sì, così sentite gli appuntamenti che arrivano. Allora, appuntamenti, ecco, come direbbe la vocina. Amici ed amiche, prendete carta e penna, e per chi volesse anche commentare i nostri appuntamenti potete anche sempre farlo tramite le modalità di contatto. Vi ripeto il WhatsApp.
1: Sì, ripetiamolo.
2: Almeno Ripetita il WhatsApp che è quello che potete utilizzare così.
1: Sì.
2: In ogni momento 077 501 0714 077 501 0714 e adesso subito il primo appuntamento della settimana in ordine cronologico, ve li diciamo tutti in 5 secondi, 47 appuntamenti. Allora, il primo arriva all'Oktoberfest all'italiana organizzata da Olé Amici venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026, l'Oktoberfest all'italiana, ingresso gratuito con Street Food Festival ad inaugurare la serata il famoso DJ Gigi Soriani e DJ d'eccezione a sorpresa. E questo il venerdì, il primo giorno 18, e poi il sabato Dance e Tarantella. Dove tutto ciò, adesso ci vuole una lezione di svizzero tedesco alla Meierswerkhalle Niedermatt alla Centrale Strasse 30 a Bir in Argovia, quindi cantone Argovia a Bir, siamo alla praticamente la sala polivalente della Niedermatt alla Centrale Strasse 30. Prevendita su eventfrog.ch. Ricordiamo l'Oktoberfest all'italiana 18 e 19 settembre.
1: Il centro parrocchiale San Francesco di Winterthur organizza una conferenza, dialoghi sulla nuova autorevolezza, come guidare persone senza perdere la relazione. Una riflessione curata dal dottor Giovanni Avvantaggiato, pedagogista, autore di Educare senza violenza, guida pratica per genitori ed educatori. Durante l'incontro si rifletterà su come la non violenza possa diventare una risposta concreta alle sfide educative e relazionali del nostro tempo. Modera Giuseppe Ticchio. E quindi l'appuntamento è per il 19 settembre con questa conferenza dialoghi sulla nuova autorevolezza presso il centro parrocchiale San Francesco di Winterthur alle ore 16:30. L'indirizzo è St. Galle Strasse 18.
2: E adesso un tema che mi sta molto a cuore, un appuntamento laboratorio teatrale aperto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del teatro. In un ambiente accogliente e stimolante i partecipanti potranno sviluppare creatività, consapevolezza e libertà espressiva, imparando a conoscere e valorizzare le proprie possibilità comunicative. Quindi non fa bene solo a chi vuole fare teatro, ma anche a chi vuole migliorare le proprie capacità comunicative, magari per scopi più professionali. Non è richiesta alcuna esperienza precedente, il percorso è pensato sia per chi desidera scoprire il teatro sia per chi vuole approfondire il proprio linguaggio espressivo. Per chi volesse avere informazioni sul corso che si terrà martedì 22 settembre dalle 19 alle 21, alla Zukunftstrasse 3 a Dübendorf, potete contattare la signora Emma Padoan allo 076 565 6652, Emma Padoan 076 565 6652, per questo corso di teatro 22 settembre dalle 19 alle 21 a Dübendorf. Quota di partecipazione 350 per l'intero corso, perché appunto è un corso che si terrà su in varie lezioni, ma per la singola lezione 40 franchi, quindi una modica cifra per avvicinarsi al mondo del teatro.
1: Serata in ricordo di Bruno Cannellotto, la fabbrica di Zurigo appunto segnala questa serata in ricordo di Bruno Cannellotto, figura fondamentale per le lotte sociali e l'immigrazione a Zurigo. Stagionale, instancabile sindacalista e appassionato attivista, Bruno Cannellotto ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti delle persone migranti, lasciando una traccia indelebile nella nostra comunità e nella storia del movimento operaio zurighese. L'incontro, promosso in collaborazione tra diverse realtà del territorio, Fabbrica, APIZ, UNIA, Radio Lora Italiana, ci siamo anche noi, e Punto d'Incontro, sarà un momento di memoria condivisa, testimonianze e convivialità. Durante la serata, in piena coerenza con i valori e le battaglie portate avanti da Bruno, si raccoglieranno donazioni a sostegno dell'iniziativa per la democrazia. Questa serata in ricordo di Bruno Cannellotto avrà luogo presso il Punto d'Incontro qui di Zurigo il 23 settembre alle ore 18:30, quindi 23 settembre alle 18:30 presso il Punto d'Incontro. Prima di proseguire con altri appuntamenti, un brano molto molto particolare. Ci sono due voci tenorili, caro Christian.
2: Sono le nostre.
1: Sara Brightman, no. E José Cura, lui è un tenore argentino, lei è una grandissima interprete britannica, inglese, che rivisitano un successo di Dario Baldambembo. Tu cosa fai stasera, che partecipò a un lontano festival di Sanremo del 1981. E il risultato è veramente, veramente interessante, perché sai, di solito le cover raramente riescono a bissare, voglio dire, il successo di quelle, mentre loro credo insomma ci siano riusciti. A voi il giudizio.
2: Allora,
1: tu cosa fai stasera? Sara Brightman e José Cura.
2: Cura.

0: Riprendiamo la rubrica appuntamenti e io prima vorrei ricordarvi il numero di WhatsApp, perché sì, noi snoccioliamo un sacco di date, numeri di telefono, eccetera eccetera, ma sarebbe poi utile che voi ci scriviate su WhatsApp qualora vi foste persi qualche cosa, non foste riusciti a prendere, ad annotare queste informazioni. Quindi vi ricordiamo, quindi, il numero per contattarci e poi richiederci tutto o comunque darci qualche impressione, commento eccetera, è lo 077 501 0714. Segnatevelo, questo è il numero di WhatsApp di Radio Allora Italiana, altro che gruppi dei figli che vanno a scuola. Sì, no, sì. 077 501 0714. Allora, adesso continuiamo con un tema secondo me importantissimo, e ringraziamo l'Università di Zurigo, la facoltà di giurisprudenza della facoltà di Zurigo, per aver organizzato insieme all'Istituto Italiano di Cultura questo evento che vi andrò adesso a menzionare. Il dottor Marco De Paolis organizza la recente esperienza giudiziaria militare sui crimini di guerra nell'attuale prospettiva del diritto umanitario. La recente esperienza giudiziaria militare sui crimini di guerra nell'attuale prospettiva del diritto umanitario. Che cosa significa? Qui parliamo proprio di situazioni. Allora, negli ultimi 20 anni in Italia si sono svolti numerosi processi per i crimini di guerra commessi da forze neofasciste contro la popolazione civile e i militari italiani prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. L'incontro ricostruisce questa complessa vicenda giudiziaria, analizzando l'evoluzione della giurisprudenza italiana attorno a 3 principi cardine che io non conoscevo. Questa informazione. Allora, qui parliamo di crimini di guerra. I crimini di guerra sono imprescrivibili, quindi non vanno mai in prescrizione. L'obbligatorietà dell'azione penale, quindi vanno sempre, c'è sempre un'azione penale che si deve perpetrare. E l'ultimo è il dovere di disobbedienza agli ordini manifestamente criminosi. Quindi io, militare, posso oppormi all'ordine ricevuto perché è manifestamente criminoso. Ecco, particolare attenzione sarà dedicata alla centralità delle vittime degli eccidi nei procedimenti penali, sia nella giurisprudenza interna che in quella internazionale, e al significato di una giustizia che arriva a oltre 60 anni dai fatti, letta alla luce del diritto umanitario contemporaneo. Quindi, tema importantissimo. Io, i relatori, un intervento del ministro Mario Giorgio Stefano Baldi, console generale d'Italia a Zurigo, poi un'introduzione dal dottor Raffaele Pentangelo, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, con il relatore Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte Militare d'Appello di Roma, che è tra i massimi esperti dei processi per crimini di guerra neofascisti in Italia, con oltre 500 procedimenti istruiti, e moderato dalla professoressa Elisabetta Fiocchi Malaspina, professoressa della storia di diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zurigo. Quando tutto ciò, lo ripetiamo, il 24 settembre alle ore 18 presso la facoltà di giurisprudenza, la Remichstrasse 74, 24 settembre, ore 18.
1: E adesso passiamo a una conferenza di archeologia che avrà luogo il 25 settembre alle 18:30 presso l'Università di Zurigo, alla Remichstrasse 73, aula RAC E8. 3.000 anni fa, nel Delta del Po, il grande centro manifatturiero e mercantile di Frattesina fra Mediterraneo ed Europa. Conferenza di Andrea Cardarelli, che è presidente dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, già professore ordinario di preistoria e protostoria presso la Sapienza di Roma. Introduce Filippo Della Casa, professore per archeologia preistorice archeologie, recita il comunicato presso l'Università di Zurigo. Modera Francesco Amodio, che è un ricercatore universitario qui a Zurigo. L'ingresso è libero ed è gradita la prenotazione. Noi abbiamo un indirizzo email, ma è molto più semplice googlare l'Istituto Italiano di Cultura e poi lì avete la possibilità di iscrivervi e di prenotarvi. Quindi, conferenza di archeologia, 3.000 anni fa nel Delta del Po, il grande centro manifatturiero mercantile di Frattesina Mediterraneo ed Europa, venerdì 25 settembre alle 18:30, Università di Zurigo, Remichstrasse 73. Aula RAC E8. Velocissimamente, perché siamo in ritardo, E abbiamo appunto altri appuntamenti. Abbiamo dunque due, vado velocissimo, due proposte di viaggio. Una è in effetti un soggiorno termale a Montegrotto Terme, a cura del Circolo Culturale Sandro Pertini, benemerito Circolo Culturale che organizza tanti viaggi e interessanti di Dieticon. Cure termali a Montegrotto Terme da domenica 18 a martedì 27 ottobre, il costo di 1300 franchi a persona. C'è anche l'opzione del soggiorno, solo il soggiorno, il costo di 1000 franchi a persona. Dal 18 al 27 ottobre si parte da Dieticon e da Zurigo. Chiamare per informazioni allo 044 740 5401. E poi, caro Christian, abbiamo anche la Fiera del Tartufo, sempre il Circolo Culturale che organizza appunto questo viaggio ad Alba, ovviamente la capitale, no, del Tartufo.
0: Adesso non apriamo il tema Alba, perché c'è in realtà un'altra capitale italiana del Tartufo, che è Acqualagna nelle Marche. Chissà, certo. prossimo anno Acqualagna.
1: Acqualagna. Bene, intanto c'è Alba. Questa Fiera del Tartufo ad Alba, sì. dal 6 all'8 novembre, appunto. Si parte da Dieticon e da Zurigo. Per ulteriori informazioni chiamare appunto il Circolo Culturale Sandro Pertini, Mario Pingitore, che salutiamo. Il telefono è 044 740 5401. E poi vi segnaliamo anche la corsa contro il razzismo, Lauf gegen Rassismus, giunta alla 25esima edizione. Domenica 20 settembre a partire dalle 10 presso Beckenallage qui a Zurigo. Per informazioni www.laufgegenrassismus.ch. Fate pervenire i vostri appuntamenti, i vostri messaggi, le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica che ovviamente il nostro Christian ci declamerà a suo
0: piacimento. Così,
1: piacimento, cioè, no, volevo dire...
0: In cirillico, in napoletano. Allora, Radio Lora Italiana, @hotmail.com.
1: Tra poco sarà con noi da Roma Loris Campetti, il giornalista Loris Campetti. Parleremo di attualità, quindi leggeremo un po' gli avvenimenti di questi ultimi giorni, queste ultime settimane, in qualche modo. No?
0: Focalizzati sulla politica.
1: Non solo sulla politica.
0: Io ci ispiravo.
1: Politica e altro.
0: Politica e altro.
1: Assolutamente. Restate con noi, intanto arriva Fulminacci.

0: me. Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
1: Benissimo. Allora, dovremmo avere al telefono, io però non ho un ritorno in cuffia, Raffaele, per cui provvediamo. Intanto vediamo se abbiamo il nostro ospite al telefono. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ecco sì, adesso c'era un problema. Buongiorno a Loris Campetti, grazie ancora di essere con noi questa mattina. Io anzi ringrazio due volte Loris Campetti, lui sa bene il motivo, conosce il motivo. Grazie allora per essere con noi. Con Loris Campetti, come sempre, noi cerchiamo di, come dire, leggere un po' la realtà che ci circonda, sempre più complessa, tutto quello che accade, e gli argomenti sono sempre tanti, ovviamente. Ecco, Loris Campetti, io inizierei sicuramente con ricordare una figura politica che è scomparsa proprio in questi giorni, Emma Bonino, e credo sia doveroso, insomma, ricordare questa figura. E tra i vari commenti che io ho letto, che ho letto appunto in questi giorni, Loris, c'è quello di Luciana Castellina, giornalista ed ex parlamentare, che ha condiviso molte battaglie con Emma Bonino, anche se su fronti opposti, e lei ha definito l'impegno di Emma Bonino nella difesa dei diritti individuali un grande impegno in questa difesa dei diritti individuali, ma scarsa attenzione agli esseri umani quando vanno considerati come collettività. Condividi questo giudizio della tua collega?
2: Assolutamente, del resto è lei stessa che si è sempre definita liberale, libertaria e liberista. Allora sulle prime due cose siamo d'accordo,
1: sì.
2: Sulla terza no. Questo riguarda sia la politica interna, cioè la non è disattenzione rispetto al conflitto sociale, al conflitto di classe in particolare, ma è una scelta di campo netta, mentre invece sui diritti civili, individuali, ha fatto delle battaglie straordinarie che hanno cambiato il volto del paese,
1: sì.
2: Divorzio, l'aborto, solo per dirne due. E quindi è una figura complessa, una figura anche politicamente complessa, che voglio dire ha lavorato sia con governi di destra sia con governi di centrosinistra, con i suoi obiettivi sempre chiari in mente, quindi non ha fatto tradimenti, perché la sua collocazione di campo era chiara e dichiarata.
1: Sì, quindi diciamo che comunque ha influito sulla vita politica, appunto per queste battaglie importanti che hanno lasciato poi il segno nella nostra società.
2: Assolutamente, assolutamente. E poi bisogna dire che un po' non ce ne può più di questa contrapposizione fra diritti sociali, diritti civili, diritti sindacali. Sono indivisibili i diritti, questo è il fatto. La discussione che c'è stata sul WOC in Italia,
1: sì.
2: È paradossale perché il problema qui non sussisteva, nessuno tale si dichiarava, la rappresentazione che ne è stata data è stata quella della degenerazione del WOC, non del WOC,
1: sì.
2: E comunque io seguito a pensare che, facciamo un esempio, andiamo a Taranto, allora è più importante il diritto al lavoro o il diritto alla salute? Ma come si fa a dividere queste? Come si fa a non capire che le prime vittime dell'amianto, della diossina, sono gli operai che ci lavorano?
1: Certo.
2: No? Quindi, però questa, come dire, questa lettura, questa narrazione alla fine passa e va con un coltello sulle piaghe aperte che ci sono, questo penso.
1: Esatto, e quindi appunto doveroso questo ricordo di Emma Bonino.
2: Assolutamente.
1: Era doveroso, ma si è parlato ovviamente tanto anche in questo periodo della ci trasferiamo in Germania, dell'affermazione dell'AfD nelle elezioni di questo piccolo land tedesco, Sachsen-Anhalt. E io ti leggo, Loris, una affermazione, appunto, tra i tanti commenti, credo che quello un po', insomma, più a mio modesto avviso, interessante, quello di Luigi Pantisano, che è il co-leader del partito tedesco Die Linke, che tra l'altro è figlio di calabresi emigrati in Germania. Lui ha affermato che la gente in generale è giustamente arrabbiata, si riferisce ovviamente al risultato delle elezioni, e a trarne vantaggio però sono quelli sbagliati. A me sembra abbastanza azzeccata questa lettura.
2: Scusa, è a trarne perché sono alla stazione,
1: sì,
2: ogni tanto il rumore dei treni mi coprono,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Puoi ripetere?
1: Allora, Luigi Pantisano del partito tedesco Die Linke, sì, ha affermato che la gente in generale, riferendosi alle elezioni, è giustamente, al risultato delle elezioni, è giustamente arrabbiata, ma a trarne vantaggio sono però quelli sbagliati.
2: Sì, è così da molto tempo, cioè non è mai successo che le vittime di una situazione economica e sociale disastrosa si spostassero a sinistra.
1: Sì.
2: Non è purtroppo nelle cose, non è nella storia. Ti faccio solo un esempio personale ridicolo, se vuoi. Io ho cambiato barbiere perché dalla parrucchiera dove andavo,
1: sì,
2: che è una rumena, continuava a ripetermi che in Italia da 15 anni che il problema principale è quello dell'immigrazione,
1: sì,
2: che bisogna fermare i migranti perché sono un pericolo, perché per le solite storie che non sto a raccontare.
1: Sì.
2: Allora voglio dire, lei che cos'è? Lei è una che ha buttato sangue, scusate il termine, per riuscire ad arrivare in Italia, a inserirsi nella realtà, a farci una vita, eccetera, e immediatamente alza delle barriere contro quelli che, come lei, provano a trovare una speranza di vita da un'altra parte. Questo vale, voglio dire, che è successo in Germania dell'Est? È successo che il grosso dell'industria rimasta dopo l'unificazione era l'industria chimica. Questa industria chimica funzionava grazie a due cose: uno era l'energia a basso costo della Russia,
1: sì,
2: secondo le esportazioni Russia. Quando è saltata questa cosa, voglio dire, è saltata la sicurezza di un pezzo importante di quella popolazione. Non è che gli operai che hanno votato in massa per l'estrema destra, non è che gli operai in sé sono di sinistra, lo sono quando sono classe, quando classe,
1: sì,
2: non lo sono più, e c'è stata una cancellazione dall'immaginario collettivo del loro ruolo, della loro funzione. Quello che resta è la rabbia e il rancore. La rabbia e il rancore non sono, come dire, i pilastri per una svolta di sinistra, ma è esattamente il contrario.
1: Sì. E a tuo avviso l'AfD replicherà a livello nazionale questo successo, anche perché appunto si parla, questo è un land piccolo rispetto agli altri ovviamente, anche se loro ovviamente aspirano ad un'affermazione a livello nazionale. Intanto bisogna vedere se riusciranno a andare al governo, insomma, nel land.
2: Certo.
1: Tu credi possa essere un fuoco di paglia oppure non è che l'inizio?
2: No, non è sicuramente un fuoco di paglia. Ci sono alcune condizioni particolari, io ne indicavo una prima,
1: sì,
2: ma ce ne sono anche altre, cioè che è il land con la popolazione più vecchia di tutta la Germania.
1: Sì.
2: E se si guarda le tendenze al voto, si vede che i giovani in maggioranza, in alcuni casi assoluta, voterebbero o già votano per la Linke.
1: Sì.
2: Mentre invece le generazioni più vecchie votano a destra, questo è. Ma sì, la seconda questione, cioè una delle condizioni fondamentali per dare una risposta positiva o negativa alla tua domanda, è se come si comporteranno le forze politiche tradizionali.
1: Sì.
2: Se continuerà a funzionare la logica per cui per battere la destra bisogna essere un po' più di destra di quel che si è, la democrazia è destinata a perdere. Questo è, non, cioè, c'era una battuta che si usava una volta: non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti.
1: Sì.
2: Facciamolo noi.
1: Sì.
2: No? Ecco.
1: Certo, certo.
2: Se questo passa, siamo persi, come dire.
1: E tornando invece in Italia, pare, usiamo il condizionale, che appunto l'avanzata dell'ex generale Vannacci prosegua, insomma, si danno queste cifre che, insomma, allarmanti, ma siamo sotto al 10%, pare, ecco. Come leggere tutto questo, anche in prospettiva, perché sarà sicuramente determinante per, diciamo, gli esiti delle prossime elezioni. Potrebbe essere determinante.
2: Certo. Ma io intanto penso che insomma, da molti punti di vista Vannacci ha già vinto, perché ha spostato ulteriormente a destra l'asse politico,
1: sì,
2: italiano.
1: Sì.
2: E le sue tematiche forti, che sono naturalmente la remigrazione e più, persino più che non l'evocazione di nostalgie fasciste, ma è proprio questa questione qui, la questione centrale, secondo me, questo sta passando, e non sta passando soltanto a destra, perché apre una discussione dentro il centro-sinistra su come bisogna modulare, come bisogna evitare di dire li facciamo entrare tutti, c'è una valanga di luoghi comuni spaventosi. Quindi lui in qualche modo ha vinto in questo senso.
1: Quindi...
2: Ora, lui dice le stesse cose con lo stesso linguaggio, più o meno, che usava la Meloni quando non era al governo ma all'opposizione.
1: Sì.
2: Quindi è da un lato figlio di quella roba lì, ed è anche motore di una collocazione ancora più a destra delle forze che oggi governano l'Italia. Qui c'è tutta la sceneggiata intorno alla riforma elettorale, fatta esclusivamente perché la destra possa vincere le prossime elezioni.
1: Sì.
2: Con un premio di maggioranza abnorme, e io credo anche anticostituzionale, perché un premio di maggioranza per chi supera il 42%, per chi vince, e di 70 deputati e 35 senatori, è da paura.
1: Abnorme,
2: cioè,
1: certo.
2: La formalizzazione del fatto che alla rappresentanza, che era l'asse portante costituzionale, si sostituisce la governabilità. E in nome della governabilità si cancella la rappresentanza, cioè la democrazia.
1: Esatto. E a proposito di Meloni, in questi giorni appunto continua a ribadire il concetto del suo governo, insomma, che è durato tantissimo in qualche modo e ha battuto ogni record, anche se onestamente invece riguardo ai risultati lascia molto a desiderare, ecco. Però insomma sta propagandando il fatto che il governo, insomma, ha garantito una stabilità all'Italia. E tu cosa pensi al riguardo?
2: Ma penso che l'Italia sia meno stabile.
1: Sì.
2: Penso che l'Italia abbia un minor peso a livello internazionale, l'inseguimento di Donald Trump e delle sue follie non ha certo aiutato, come dire, l'immagine dell'Italia,
1: certo,
2: nel mondo. Penso che da un punto di vista economico e sociale siamo messi peggio, fanno i salti mortali per truccare i conti e dimostrare che siamo sotto al 3%. Voglio dire, sono diminuiti, è diminuito il potere di acquisto dei salari, che era già tra i peggiori in tutta l'Unione Europea. Contratti se ne sono fatti, ma che, a parte l'esempio dei metalmeccanici, per dire, sì, non riescono a recuperare l'inflazione, quindi è un'ulteriore botta al potere di acquisto dei salari. Le pensioni sono ferme, l'età pensionabile si è ulteriormente allungata,
1: sì.
2: E come dire, c'è poco da essere allegri sul fatto che questo governo è durato tanto, più dura e più guai fa.
1: E peraltro, noi che siamo appunto all'estero ci occupiamo spesso di questi temi, gli italiani continuano ad emigrare, tutte le categorie, ogni età, insomma, tutte le tipologie di italiani continuano a lasciare il nostro paese e i numeri sono eloquenti.
2: Esattamente, questo riguarda soprattutto, direi, diciamo, personale qualificato, le alte professionalità, i giovani laureati,
1: sì.
2: C'è una fuga continua e logica dal punto di vista che
1: sì,
2: un poveretto che si laurea deve scegliere cosa fare nella vita, qui non riesce a farlo.
1: Sì.
2: Quello che vorrebbe, va altrove, oppure qui sarebbe costretto a farlo in condizioni economiche insopportabili.
1: Certo.
2: E per cui noi parliamo appunto, dicevo prima, al centro abbiamo il problema, che non è un problema, dell'immigrazione, degli immigrati che arrivano qui, e non ci preoccupiamo dell'impoverimento del paese, perché questo è un impoverimento, perché che ci resta qui, che facciamo i terzaforzisti per la Germania ancora,
1: sì, sì.
2: Ma la Germania non ci vuole più, perché se le fa in casa o se li va a fare dove il costo del lavoro e il valore dei diritti sono ancora più bassi.
1: Esatto. E poi appunto abbiamo i nostri connazionali che insomma hanno un percorso di studi made in Italy, italiano diciamo, si formano in Italia e poi appunto, come dicevi, cercano fortuna all'estero, e ovviamente il cambio ci guadagna, perché a fronte di stipendi scandalosamente miseri trovano invece altrove un...

0: pomodori.
1: Sì,
0: ritorniamo sì. All'Italia sole, mare, pizza, questo sta avvenendo.
1: Esatto.
0: Questo, ma poi a un certo punto, come dire, il sole scotta troppo, il mare si è riscaldato e la pizza si raffredda.
1: Esatto, esatto. Bene, Loris, io ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi e per altro, ovviamente. E niente, spero di riaverti presto ai nostri microfoni. Intanto ti auguro una buona domenica e buon viaggio.
0: Buona domenica.
1: Grazie, ciao. Grazie a Loris Campetti.
2: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.

0: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
1: Bene, dovremo avere Alessandro al telefono, pronto?
2: Eccomi qui, Alessandro Gatta.
1: Prego Raffaele di alzarmi il volume.
2: Io ci sento, io vi sento benissimo, vi sentite?
1: Bene. Sì, ti sentiamo allora.
2: Perfetto, bello chiaro?
1: Bello sì. Chiaro, forte e chiaro.
2: Forte e chiaro.
1: Perfetto. Allora, di cosa ci occupiamo oggi? Di cosa ci occupiamo, caro Alessandro?
2: Beh, Gatta Cicova, tu come sai, Leonardo, innanzitutto bentornato perché è la prima puntata della nuova stagione.
1: È vero, sì, sì.
2: Perché tu non c'eri, quindi questo è un bel welcome. Di cosa vogliamo parlare? Beh, ieri già sicuramente sarà uno dei temi della trasmissione, velocissimamente. Io volevo sottolineare, abbiamo visto che ha vinto Venezia.

0: bla bla bla.
1: Sì.
0: Ma una cosa è emersa, caro Leonardo, è che sicuramente sei d'accordo purtroppo con me e con tutta la stampa, che purtroppo di italiani, a parte Scamarcio della sezione Orizzonti, siamo tornati a casa a bocca asciutta. E perché, secondo me, secondo Gatta Cicova? Perché purtroppo il provincialismo, l'autoriferimento, la critica e la non preposizione, la non proposta, il non studiare, non andare all'estero e vedere i nostri film sono autoriferimenti che se la cantano e se la suonano. E poi c'è troppa didascalia e non c'è il coraggio di fare delle cose artistiche, no? Un po' contro, ma veramente contro, non contro così. E i risultati di fronte alla giuria internazionale purtroppo si vedono. Questo è il pensiero non soltanto mio,
1: certo,
0: ma un pensiero ci siamo anche confrontati.
1: Ci siamo confrontati su questo tema del fatto
0: su
1: che insomma
0: tema,
1: sì, il nostro cinema non oltrepassa
0: oggi,
1: Chiasso.
0: No, oggi,
1: Pronto?
0: Sì, credevo stessi parlando tu, vedi, ci diamo.
1: No, no, dicevo,
0: ecco,
1: appunto, mi riferivo appunto alla tua considerazione che ci siamo sempre spesso confrontati sul fatto che appunto il nostro cinema ormai considerarlo provinciale è poco, insomma, ma purtroppo non riesce davvero a conquistare questo respiro internazionale in qualche modo. E quindi i risultati si vedono, e quindi anche per quanto riguarda questo festival. E non so,
0: non
1: ci
0: c'è
1: vor...
0: coraggio di rischiare.
1: Sì,
0: a proposito
1: sì.
0: di questo, mi collego al secondo argomento, perché il coraggio di rischiare, tu mi insegni, tutti noi che abbiamo superato i 50 anni, è quello di poter buttare, ecco, lo stand-up comedy, no? L'abbiamo tantissimo parlato, ormai ha sostituito il cabaret, ha sostituito
1: certo.
0: Tutto, Gori, tutti i grandi che sono degli artisti che rischiano e che dicono delle cose senza politicamente corretto, ma che vanno proprio contro. La gente ha proprio voglia di sentire anche cose lunghe, non 5 minuti, ma anche lunghe.
1: E spettacoli sono affollatissimi, Alessandro,
0: affollatissimi,
1: anche qui a Zurigo.
0: Sì, pienissimi,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Sono diventate delle... Questo è indicativo del bisogno di poter comunicare in modo diverso, che si superano le cose vecchie, capito?
1: Sì.
0: E quindi abbiamo dei Gori, per esempio, mi viene in mente lui, ma tantissimi artisti che sono dei veri e propri artisti, spesso sono scrittori, non sono semplicemente purtroppo quello che c'è nella generalista, la showgirl o la nulla, il o la nulla facente che si improvvisa a dire due cose.
1: Sì.
0: Qui c'è proprio sotto un impegno, no? Un impegno vero e proprio, non so se sei d'accordo con me. E poi questi stand up vengono fatti, caro Leo, cari amici di Radio Loro Italiana, sempre presenti in questa mia rubrica, nostra rubrica Gatta Cicova, in situazioni più assurde, nei boschi, nelle fabbriche.
1: Sì.
0: Non c'è soltanto il teatro e basta, no? E ovviamente ci sono sempre i club, i teatri, è logico,
1: sì, certo.
0: Perché non ci sono anche quelli. Però è molto interessante vedere come le piattaforme di riferimento, no? Che prima c'erano, e c'è proprio una piattaforma che è T-Stand Up, mostrano proprio una programmazione di tour che fa invidia ai tour dei cantanti,
1: certo.
0: No?
1: Sì.
0: Luca Ravenna, Stefano Rapone, Yoko Gamalia, Francesca De Carlo, cioè sono tanti loro, adesso occuperemo troppo spazio a parlare solo di questo, però è una realtà molto importante che ci distanzia da questo mondo televisivo che veramente sta facendo acqua da tutte le parti, perché è un ripetere cose vecchie,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Purtroppo, per esempio, mi vengono in mente dei programmi andati in onda sulle TV generaliste, purtroppo, col playback, come degli anni 80, artisti anche
1: sì.
0: Importanti, ragazzi, ma stiamo prendendo in giro chi? Cioè, mi cantano canzoni di 40 anni fa, sempre le stesse canzoni. Mia madre, dico una cosa simpatica da radio di mattina,
1: sì.
0: Mia madre ha 93 anni, no? E dice, lei che da poco vede la TV perché ha smesso di lavorare per 88 anni, siamo in famiglia di workaholic, lei mi dice, ma ancora con queste canzoni, basta!
1: Sì, sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: Novità, ma non novità perché i classici non sono belli, qui non si sta parlando di classico, qui si sta parlando di riproporre un mediocre che già era mediocre all'epoca e me lo ripropongono in playback. dicendo Dio, poi se fanno 1.800.000, 2.000.000, che prima lo facevamo la mattina alle 8, un pubblico del genere si lamentano. Ragazzi, questi che fanno stand-up è gente che viaggia, che studia, che legge, che capisce, che si stimola, che viene stimolata da tante cose. Sei d'accordo? Non voglio fare il monologo
1: No, sono
0: avventoso,
1: d'accordissimo,
0: stamattina.
1: perché io ho sempre guardato la TV abbastanza e mi sono reso conto, ad esempio, vabbè, anche perché uno c'ha altre cose da fare, proprio quest'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, la guardo pochissimo, in generale, ecco, cosa che prima, insomma, ci passavo qualche ora, lo confesso, però effettivamente non c'è nulla di nuovo, di innovativo. Ed è, come dici tu, facile, parliamo di TV italiana ovviamente nello specifico, riproporre la stessa minestra, ecco, alla fine. Però davvero siamo scesi in basso, perché proprio per citare un programma che andava in onda, è andato in onda in questi giorni su Rai 1, immagino ti riferissi proprio a quello con Antonella Clerici, e veramente dopo 10 minuti era. Ma poi, tra l'altro, una tristezza, cioè comunicava una tristezza, una noia. E insomma, alla fine eri costretto a cambiare canale, cioè è veramente molto miope da parte anche dei dirigenti televisivi. Già la
0: Anche
1: TV.
0: dall'altra parte che c'era un'altra celebrazione, non mi sembra che abbiano
1: Sì,
0: fatto meglio di tutto, è tutto
1: esatto.
0: uguale, quindi è esattamente, mi riferisco a tutto, cioè mi riferisco a questi streaming su Now che hanno gli stand-up, no? Quindi comunque la gente poi si fissa su quelle altre cose perché è più veloce, è più critico,
1: Certo,
0: vedi comunque
1: certo.
0: delle novità, vedi delle persone che dicono delle cose, che hanno letto un libro della vita, non è che ripetono sempre le stesse cose leggendo il gobbo, cioè voglio dire, a un certo punto le persone vogliono anche un po' di, ma non cultura pedante,
1: Certo,
0: didascalica, non mi
1: certo.
0: fraintendere, però un po' di gioco, perché noi con la nostra rubrica, io parlo da autoriferimento, la gente la segue e contenta, perché cerchiamo di dare uno spaccato leggero, ma con un taglio internazionale, non a caso siamo a Zurigo, non
1: Certo,
0: siamo, ecco.
1: certo.
0: E quindi io voglio anche cogliere l'occasione, essendo la prima puntata con te, la seconda della stagione, per ringraziarti, per ringraziare voi di questa finestra che è
1: Ma con me
0: sempre un modo di poter.
1: c'è anche Christian, che non è
0: Buongiorno
1: intervenuto
0: Alessandro, come
1: ancora.
0: stai, caro
1: Eccolo.
0: Christian?
1: Ciao
0: E vogliamo
1: Alessandro.
0: dirlo, facciamo un po' di meta radio. C'è stato quando io ho fatto l'intervento con Christian che mi aveva detto che ero vecchio, che avevi detto,
1: Davvero, io?
0: scherzando, eh? Quindi
1: Addirittura?
0: io,
1: Ah, beh, questa è
0: quindi
1: una
0: non era l'età
1: notizia, è
0: giusta.
1: una
0: Che
1: notizia.
0: cosa avevi detto,
1: Guarda,
0: Christian?
1: guarda.
0: Diciamolo, facciamo un po' un talk show anni 2000 in radio, che
1: Ma
0: cos'è?
1: sì, dai.
0: Avevo sbagliato l'età, mi ero
1: Cosa hai
0: confuso a dire la mia
1: detto?
0: età, che cos'era? Non te lo ricordi?
1: C'avrò l'Alzheimer, io te
0: C'è
1: consiglio.
0: l'Alzheimer?
1: Tu
0: No,
1: fa
0: no,
1: una
0: quanti
1: cosa.
0: anni
1: No,
0: hai
1: perché
0: tu,
1: non me lo
0: Christian?
1: ricordo, questa cosa.
0: Allora mi
1: Però
0: sbaglio.
1: guarda, fa una
0: Quanti
1: cosa.
0: anni hai tu?
1: 42 qualcosa.
0: E
1: 42
0: allora,
1: qualcosa.
0: siamo tutti
1: Però
0: giovani.
1: sì, no, assolutamente. No, però aspetta, io
0: Che
1: te
0: ne
1: consiglio.
0: pensi di questo stand-up, di questo dibattito che
1: Allora,
0: consigli?
1: io ho fatto una selezione ormai da anni, riguardo quello che io guardo in televisione. Tutte quelle cose. Allora, la faccio molto breve. La televisione adesso è le notizie, vabbè, manovrate poi. Poi, giochi. Tanto è tutto, è notizie, giochi di qualsiasi tipo, no? Così, Ruote,
0: sì,
1: pacchi.
0: beh, politica, ormai la politica ne parlano a qualsiasi ora, c'è tutto un dibattito, tutti i dibattiti Vero,
1: politici,
0: vero.
1: tutti i dibattiti politici, e poi appunto musica, tutta sta musica, queste cose, musica, tutti i tipi, trita, ritrita, da nuove voci, vecchie voci, appunto come dici te, tutti sti, a me sti tali e quali, sti ballando vari, cioè io sinceramente. Basta, cioè, allora non si vede più un film di qualità, non c'è più. Io mi ricordavo da bambino, c'era lunedì cinema con la. Vi ricordate la. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Il film del
0: ta.
1: lunedì,
0: Il
1: il
0: film
1: film
0: è
1: del
0: lunedì,
1: lunedì.
0: niente, lunedì
1: Sì.
0: non c'è più niente. Né? Io ho
1: Non
0: visto un
1: c'è
0: bel
1: più.
0: film ieri sera per la prima volta, Vermiglio su Rai 3, basta, non c'era niente. Cioè, generalmente. E poi. Quindi ho fatto una selezione dei canali che guardo, che sono Rai 3 e La 7,
1: La 7.
0: solo che in entrambi i casi, cioè si arriva sempre a uno di quei temi che ti ho detto poco fa, ovvero notizie e politica, soprattutto,
2: soprattutto è così. Sì, cioè, quindi in Italia ormai si deve
0: parlare con gli stand up un po', scusami se ti interrompo e ti dico che è giusto quello che dici, con gli stand up un po' si cambia, perché c'erano stati da molto dissagrante, molto noir, che a me piace molto, le persone sono molto giovani, ma anche persone insomma di 30-40 anni che danno delle idee, anche più grandi, che fanno di scrittori, e quindi hanno più bisogno e coraggio di dire delle cose.
1: Certo.
0: E magari li vedi su Now, però li vedi anche in miliardi di canali, perché ormai i canali alternativi, visto che stiamo parlando proprio di successo vero e proprio, hanno preso più piede degli altri, e loro purtroppo neanche se ne rendono conto. Provano ad imitarli con podcast e cose, ok, ma stanno sempre di vecchio, stanno sempre di stantio e di poco attuale, esatto, è così. E a tal proposito, se me lo permetti, Leonardo, volevo introdurre che è molto, molto come racconto tra vecchio e nuovo,
1: sì,
0: questo ritorno invece del vecchio vinile, no?
1: Sì.
0: Come nella parte televisiva abbiamo detto finora, abbiamo fatto un'analisi che poi se vogliamo approfondirla ci metteremo delle ore, c'è questo ritorno del vecchio vinile che sta andando sempre meglio, perché
1: sì,
0: i giovani che comprano su Spotify, se comprano in streaming, bla bla bla, hanno riscoperto il valore, un po' come noi degli anni 2000, 90, eccetera, e anche prima, di aspettare l'uscita del disco per vedere la copertina nuova,
1: come
0: no? Per vedere, era quasi un, ecco, lo voglio proprio definire un rituale, lo voglio proprio definire il fan che in cameretta, magari in provincia di, non lo so, non lo dico città, se no sembra che sto facendo un razzismo, tutte le varie province italiane, il ragazzino che vedeva il suo cantante, la sua cantante preferita in TV, arrivava San Vincent d'estate, arrivava Sanremo, arrivava il Festival Bar, e andava al negozio file per comprare questo vinile, questo disco che ti faceva sognare. Dalla prima traccia dovevi girarlo, perché c'era il lato 1, 2, 3, 4 e 5 canzoni o 4, e poi il lato B, che non era il lato B ma era il lato del 33 giri, e c'è questo ritorno del vinile. Io ho visto ragazzi andando ad una discoteca a Milano che compravano questi vinili ed erano emozionati, erano contenti, e ho fatto delle domande, dico, ma ragazzi, ma perché comprate il vinile quando basta spingere il dito e sentite di tutto di più?
1: Certo.
0: Dice, perché questo è una sorta di un ritorno a quelle che sono le origini della nascita della musica e quindi dell'arte.
1: Sì, esatto. Mentre parlavi pensavo ad alcune copertine iconiche, no? Di vinili, tipo Edoardo Bennato, copertine degli anni 70 e 80 che insomma restano ancora impresse nella nostra memoria. E tra l'altro è molto curioso, perché tu sai meglio di me che ormai non ci sono più negozi di CD, di musica eccetera, ma trovi dei negozi che vendono soltanto vinile. Anche qui a Zurigo ci sono dei negozi, delle piccole attività ormai, che commerciano soltanto il vinile praticamente. Quindi questo è davvero un fenomeno, tant'è vero che ogni domenica noi leggiamo un po' le classifiche musicali italiane e c'è proprio la classifica dei CD e vinili più venduti, quindi c'è anche questo fenomeno che, a dire il vero, va avanti da un po', ecco, non è proprio recentissimo, ma però che sta prendendo sempre più piede, diciamo, è sempre più diffuso, ecco, questo vinile.
0: Sì, perché si collega col fatto che abbiamo detto la musica antica, il stand up, il cabaret che non c'è più ma ci sono questi attori nuovi, e chissà il vinile che cosa produrrà, ancora non abbiamo precisamente. Io vedo qui in Italia, tra Milano e Roma, hai detto bene tu, questi negozi che da un paio d'anni stanno nascendo di solo vinile, chissà che cosa succederà, insomma. È interessante dal punto di vista sociologico vedere come poi il vecchio e il nuovo, sì, ok, siamo nuovi, ma con un occhio anche a quelle cose di qualità del passato, se no sembra che ci sia solo una... Tanto io sabato prossimo sto alla corsa futurista, dove parleremo proprio di... Vabbè, è sportiva, perché è collegata col CONI, ma si parlerà anche di progettualità nuove, come si inserisce l'intelligenza artificiale, tutte le varie cose nuove, come si possono massimizzare al meglio, insomma, non mi dilungo perché... sarebbe interessante, magari lo rifaremo più là.
1: Esatto. Allora, noi intanto ci avviamo verso la fine, purtroppo noi staremo qui a parlare con te per tantissimo, ma Ma ti prendo un po' in contropiede perché vorrei chiudere invece parlando di te, perché so che hai in serbo qualcosa di molto molto interessante e io spero ne parleremo anche qui in radio. Vogliamo spoiler qua?
0: Ti riferisci alla prossima pubblicazione, quindi.
1: Certo, va da sé, certo. Cosa puoi dirci? Sì, so che ci stai lavorando alacremente.
0: Ci sto lavorando ed è, mi ha colto di sorpresa, dico solo che ho firmato con Florestano, che è un'edizione musicale italiana bella, che ha fatto quell'ultima opera della collega Elisa, un'opera molto interessante, si è occupata di jazz, eccetera, eccetera, e sono molto contento perché è un editore con cui mi trovo, lei è una editrice per essere precisi, e con cui mi trovo veramente bene. E poi, insomma, vi dirò, credo che usciremo verso gennaio, però non prima.
1: Ok, vabbè, quindi, però insomma ci siamo,
0: insomma,
1: quasi.
0: Ci siamo. Che i tempi purtroppo non sono mai troppo veloci, quindi tu sai che io sono sempre uno che lavora, che scrive. Quest'estate
1: certo.
0: Siamo visti nelle varie trasmissioni televisive.
1: Ti abbiamo visto, certo.
0: Cerco sempre, grazie che mi avete visto e mi scrivete anche i messaggi, cerco sempre di portare avanti un discorso coerente. Qualcuno ha detto la coerenza non è vera, è brutta. Io invece sono uno che punta alla coerenza. A me questi che dicono non farò mai reality e poi vanno a tutti i reality possibili e immaginabili e che non vanno né arte né parte mi fanno un po' ridere, perché che professione hai non si sa.
1: Sì.
0: Però vanno a tutti i reality e dicono che non vanno.
2: Comunque, adesso,
0: voglio dire,
2: Alessandro, adesso ti prendo io in contropiede. Sinceramente, per come parli tu, per chi sei tu, io ti ci vedrei benissimo a sparigliare le carte all'interno di un reality come partecipante. Cioè, ti ci vedrei proprio.
0: È vero, Cristiano, mi vedi?
2: No, ma perché capito? Cioè, perché secondo me e saresti secondo me un personaggio amato perché. Saresti un po' una voce fuori dal coro, cioè, sarebbe interessante vederti nel contesto reality.
0: Dove mi vedresti? Dove mi vedresti?
2: Ma che boh, non lo so. Io...
0: Gatta Cicova, dove lo vedresti?
2: Non sono un esperto di reality, cioè proprio non ne guardo nemmeno uno. Però in uno di quelli in isolamento, ok? Cioè tipo quelli appunto, tipo che ne so, l'isola dei famosi, cioè il grande.
0: Quelli dove sta... mi piace tantissimo. Questo devo dire la verità.
2: Ma perché non lo so. Perché insieme a tutti quei personaggi un po' finti, no? Queste persone vuote. Queste persone vuote che non sanno niente. E allora sarebbe bello avere vedere quelle conversazioni e te che magari non ridici. Sarebbe perfetto.
1: Vabbè,
0: perché?
1: Così.
0: E chissà, magari qualcuno ha l'idea, mi propone, tutti dicono che lo fanno per soldi. A questo punto io non ho mai detto di no. Io dico di sì in base all'offerta.
1: Capisci?
0: Quindi io non dico né no e né sì, io dico sto bene così, basta che non c'è stress, perché troppo stress non lo voglio.
1: Va bene,
0: tutto qua. Grazie allora. Ancora, ma non avete messo la sigla Gatta Cicova? Io ho sentito,
1: dove?
0: Non l'avete messa?
1: Non l'abbiamo messa, adesso
0: non c'è il jingle.
1: Non c'è il jingle.
0: Adesso
1: Raffaele,
0: perché se piangono i miei fan e noi piangiamo dall'Italia. Vero, Cristian?
2: Esatto, ma
0: Gatta Cicova.
1: Certo, intanto partirà la sigla, ma per farci perdonare ti dedico il prossimo brano, dai. Che Vinicio
0: Capossela. Dedichi, dimmi, che brano è?
1: Un buon Capossela, Vinicio Capossela. La Marajà.
0: Che meraviglia, stupendo Capossela, lo amo ovviamente profondamente.
1: Grandissimo,
0: bravo,
1: certo.
0: Grazie.
1: Noi ci risentiamo tra 2 settimane, Alessandro. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, ciao.
3: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova. Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
4: È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su 3 ruote con la gotta su.

0: perinteellisesti kestää.
1: Maragia, Maragia, questo era Vinicio Capossela, annunciato anche da Alessandro Gatta, che salutiamo e ringraziamo Alessandro per aver partecipato alla seconda puntata dell'anno, questa volta con Leo Caruso che l'ha intervistato. Bravi, bravi. Allora, adesso noi abbiamo la rubrica delle rubriche per chi ama i motori. Motori e mobilità di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
2: Motori e mobilità a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova, Mazda MX-5RF, una compagna di viaggio che risveglia il piacere di guidare. Motore 1500, 132 cavalli. Con il tettuccio aperto e il volante tra le mani, la sensazione è quella di volare basso. Con l'elasticità tipica del roadster, si esalta in montagna. Cambio manuale a 6 rapporti, corto e diretto. La RF, con tetto rigido retrattile, aggiunge solidità e comfort. Il motore mantiene sempre un carattere gentleman drive. Cabriolet in via di estinzione? Non con lei. Alla fiera IAA di Hannover, Piaggio Commercia, presenta il nuovo Porter NPE 100% elettrico per la mobilità urbana e i Porter NP6 Combi Fuel. In mostra anche gli allestimenti professionali per logistica, edilizia e servizi ambientali. Alpine Lacoste A290 Rally, protagonista al Chantilly Arts et Elegance Richard Mille. Un pezzo unico che unisce motorsport e lifestyle, accanto a modelli storici che celebrano 70 anni di passione alpina. Dacia aggiorna la Spring, più spazio e soluzioni elettriche per la mobilità quotidiana, autonomia WLTP fino a 250 km. Gamma svizzera in listino con due allestimenti, Expression da 16.790 franchi a Journey da 18.790. Honda è il primo costruttore al mondo a ottenere 5 stelle nel Road Safety Index della FIA per prodotti e servizi. Il riconoscimento è stato consegnato a Monza durante il Grand Prix di Formula 1 di domenica 6 settembre. Hyundai è partner automobilistico ufficiale della UEFA Champions League dalla stagione 2026-27 a quella 2030-31. Jeep apre gli ordini della nuova Compass. Arriva la Long Range elettrica con 660 km di autonomia e la 4XE Electro con oltre 600 km. In consegna in Svizzera da ottobre, prezzi da 52.990 franchi. A inizio 2027 IKUR lancerà il suo primo modello in Svizzera, il SUV lungo quasi 5 metri V27, un classico fuoristrada in un moderno concetto di veicolo elettrificato sviluppato sotto l'egida del gigante cinese Chery Automobile. Maserati lancia una nuova campagna dedicata alle nuove Gran Turismo, Gran Cabrio e Grecale. Omaggio al Gran Turismo italiano, espressione dell'identità del Tridente, simbolo di prestazioni, bellezza ed eleganza. Zeekr porta in Svizzera il suo primo Super Hybrid 9X Ultra 4UD da 890 cavalli, prezzi da 117.500 franchi, vendite da ottobre 2026, prime consegne nel primo trimestre 2027. Mondo Moto. Moto Guzzi svela l'esclusiva serie speciale che celebra i suoi 105 anni. Stelvio, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone. Honda Moto rinnova il look della CB750 Hornet 2027. La bicilindrica, tecnicamente invariata e con l'innovativa frizione a controllo elettronico, si presenta con tre nuove colorazioni. Yamaha, aggiornamenti sulle VR e TTR gamma off-road, nuove soluzioni per motore e ciclistica, più controllo sui trail e Icon Blu per tutta la linea 2027. Yamaha aggiorna anche gli ATV, nuovi colori e servosterzo aggiornato. Docuserie Triumph, sull'esordio in motocross con i protagonisti piloti Carmichael, Cervantes, Walker, Smith e Harup. 4 episodi sul canale YouTube ufficiale di Triumph Motorcycles. Radio Giornale delle Meraviglie, uno studio dell'EMPA e del Touring Club Svizzero conferma che le auto elettriche riducono il rumore della circolazione nei nodi stradali più frequentati. Nettamente più silenziose dei veicoli a combustione, la seconda fase di Nexus, il progetto di ricerca congiunto di EMPA e Touring Club Svizzero, ha analizzato situazioni reali a Zurigo e a Friburgo. I risultati dimostrano che una maggiore diffusione delle auto elettriche ridurrebbe sensibilmente il rumore, con benefici per tutti. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco, da 60 anni storico giornale degli italiani in Svizzera. L'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
2: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.
0: Signore e signori, andrà in onda tra poco. Non solo musica.

0: con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: E siamo all'appuntamento con Non Solo Musica. Salutiamo, a proposito di Bruno Indelicato, salutiamo il nostro compagno di viaggio. Non è qui con noi, ma tornerà domenica, ma lo ringraziamo perché comunque ha contribuito alla realizzazione di questo numero. Ciao Bruno, a domenica prossima.
2: Ciao Bruno.
1: Siamo quindi all'appuntamento con le novità discografiche. Intanto il nostro Christian stava computando un po'.
2: Sì, perché guardicchio. No? Allora uno dice diamo questo numero WhatsApp,
1: certo.
2: Ma qualcuno lo userà. Assolutamente sì, abbiamo un sacco di saluti ricevuti che fra poco vi diremo. E ringraziamo tutti quelli che stanno utilizzando il numero WhatsApp, perché ormai la tecnologia ci aiuta. Lo ripetiamo, e per oggi è l'ultima volta che ripetiamo questo numero, ma segnatevelo perché è bello rimanere in contatto con voi e sentirci un po' una grande famiglia la domenica mattina. 077 501 0714.
1: 501
2: sì, vabbè, è bravo, 077 501 0714. 0714.
1: Benissimo.
3: Leo, colgo l'occasione per salutare anche gli amici di Radio 102. Siamo in diretta anche in Ticino, in DAB, e anche salutiamo Davide Vitale.
1: Il nostro Davide, ovviamente, che collabora sempre anche con noi.
2: Che oggi lavora, ci ha detto, ci ha mandato un messaggio pure oggi lavora, e quindi lui riesce a fare 30 cose contemporaneamente. Bravo Davide.
1: Grande Davide, a presto. Allora, dicevamo Non Solo Musica, vi trasmetteremo, quindi vi faremo ascoltare le novità assolute, quelle uscite proprio in questi giorni, in questa prima parte del programma, e poi nella seconda parte del programma avremo anche un collegamento con Venezia per parlare appunto della mostra che appunto ha chiuso i battenti ieri sera, da poco. Quindi non solo musica, ma anche cinema e altro, quindi restate con noi. Poi alle 11 ci fermeremo, nel senso che daremo il microfono a Selena Mele con il suo programma dedicato ai più giovani. Partiamo subito, a proposito di novità discografiche, con il nuovo singolo di Elisa, che anticipa l'uscita del nuovo album prevista il 27 novembre. Il titolo è Kintsugi Elisa.

0: Elisa,
1: che mi piace perché lei esplora e non è sempre uguale.
0: Sì.
1: Posso dire, permettetemi questo commento, la canzone di Ligabue che abbiamo mandato stamattina invece ricorda un po' il classico Ligabue.
0: Sì.
1: E l'innovazione fa la differenza tra, no, l'artista a 360 gradi e magari quello che batte sempre sullo stesso ferro. Ecco.
0: Cioè, diciamo, più sperimentale Elisa.
1: Beh,
0: rispetto...
1: sì, ma poi ha una capacità vocale molto ampia e quindi le permette di fare tutto quello che vuole, però lei a me piace per quello.
0: Sì, diciamo che in questi ultimi anni ha sperimentato molto, ha, diciamo, percorso, diciamo, nuovi orizzonti, terreni un po' così che magari hanno un po' spiazzato i suoi fan.
1: Certo,
0: no?
1: Esatto.
0: Però concordo con te effettivamente, sì,
1: un
0: abbastanza...
1: altro esempio. Cesare Cremonini,
0: sì.
1: Che allora io lo amo per le canzoni di 20 anni, 25 anni fa, però alcune nuove, poi l'uso della fisarmonica ha veramente sperimentato e ci ha azzeccato, quindi congratulazioni a quelli che sono
0: che sperimentano,
1: che sì, sono artisti che, diciamo, continuano nella loro ricerca.
0: E invece Marracash Gay sono nuovamente insieme in un brano uscito da poco, proprio in queste ore. Casini, ecco, questo è il pezzo che celebra poi 30 anni di carriera e 30 di carriera condivisa e 30 di amicizia, ecco. E il brano segna appunto un nuovo capitolo nella collaborazione tra questi due rapper ed è prodotto da Marz e campiona tra l'altro Gangsta's Paradise di Coolio, questo brano leggendario del repertorio urban internazionale. Ecco, quindi in un momento in cui davvero tutti cantano con tutti, se avete notato, ma ormai da un po' che insomma,
1: featuring.
0: Anzi addirittura la featuring si allarga ad altri, perché prima era, che ne so, Elisa featuring qualcun altro, adesso c'è featuring uno, due, insomma tutti cantano, continuano a cantare con
1: è un coro,
0: è un coro,
2: funziona con gli ascolti, Leo, no?
0: E funziona evidentemente, è un trend che ha sempre trova il favore del pubblico. Ascoltiamoli, Marracash e Gay con Casini.

0: E beh, insomma, ci ha fatto un po' muovere.
1: Qual, qual è la parola che ricordi di questa canzone?
0: Casini.
2: Casini da qua, casini da là.
1: Beh, sì, casini, insomma, tutta la vita.
2: In cielo, in terra, in ogni luogo. Sì,
0: ragazzi, no, la considerazione che stavamo facendo fuori onda, sì, con Chris, Raffaele, è che, sì, appunto questo duetto, come abbiamo anticipato, Marrakech Gay, celebra di fatto 30 anni di amicizia e 20 di carriera. È da 20 anni che cantano. Sono passati 20 anni. Noi non credevamo ai propri occhi.
1: Capisci?
0: No?
1: No, ma infatti io penso a Marrakech più sui 10.
0: Sì, anch'io, ma massimo, insomma, non credevo.
2: Il tempo passa in fretta.
0: È incredibile.
1: Bumba Dash, tutte le collaborazioni di un tempo. E va bene, è così.
0: Ma noi restiamo.
1: Ma noi restiamo,
0: restiamo in tema
1: sui
0: duetti.
1: Featuring, sì, sui featuring, sui duetti. Duetti, questo nuovo, un asse, si crea un asse. Un asse benefico, diciamo, un asse positivo tra Napoli e Roma. E questo, il brano che stiamo per mandare in onda è quello di Achille Laureo, sì, Laureo, buongiorno Cristian, si è laureato pure lui, Achille Laureo e Geolier, il napoletano Geolier, Achille Laureo, il romano, che si incontrano per questa prima collaborazione tra i due. In realtà Geolier aveva già collaborato con un romano che era Ultimo e aveva avuto un brano di successo che era L'ultima poesia. In questo caso il titolo è Per noi,
0: sì,
1: l'hanno fatto per noi, per tutti, anche
0: per tutti,
1: per tutti
0: l'abbiamo
1: quanti,
0: detta,
1: per
0: vabbè,
1: tutti quanti, no, vabbè, sì. E allora questo è Loro è la prima collaborazione, diciamo, hanno inciso un brano per la prima volta, ma in realtà avevano già cantato insieme,
0: certo,
1: durante il concerto del cantatore romano di Achille Laureo, la canzone Fotografia. Bene, questa è una ballad, quindi che ricorda un po' quello che fa Geolier, e poi la narrativa di classica che ha Achille Laureo, quindi portano insieme i due generi, creano questo asse Napoli Roma, e vediamo un po' cosa ne pensate. Io vi dico solo come inizia, ok?
0: Sì.
1: Arostai. Arostai. Dove sei? E vediamo dove sono questi due.
0: Per noi.

0: e tengo lacrime agli occhi.
1: Ma è un brano che ha conquistato Christian. Eri, cioè, sì. Mancano le lacrimucce, ci siamo.
0: Cioè, ma proprio tante, cioè, ma proprio ne ha prese tantissime.
1: È un pezzo che prende molto
0: per
1: sì,
0: te,
1: bravi.
0: Per me e per noi.
1: Bene, adesso parliamo invece di Paola Turci, che torna fortunatamente ad incidere brani inediti. È in uscita addirittura un album, caro Christian, di Paola Turci. Il 2 ottobre uscirà Amore a dismisura. Come spiegato dall'artista, questo disco, Christian, nasce da una domanda più che da una risposta. Allora, ti leggo quello che ha affermato Paola alla stampa. Ci hanno insegnato, sempre a proposito di questo disco, ovviamente, che amare senza misura sia la forma più alta dell'amore, questo è Sant'Agostino evidentemente, ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso, la dedizione in annullamento.
0: E qui parliamo di temi molto attuali, perché bisogna stare attenti, quando la dedizione diventa annullamento poi qualcuno si può approfittare di te, e in Italia ultimamente si parla, cioè il tema no? Dell'abuso sulle donne,
1: certo, ragazzi. Quindi questo Amore a dismisura, che appunto sarà il titolo dell'album,
0: sì,
1: in
0: perché
1: uscita.
0: Poi perdoni tutto e quindi mi piace il tema,
1: vero?
0: Sì.
1: Allora ascoltiamo questa nuova proposta di Paola Turci, intanto in attesa dell'album, questo singolo E va bene così. Paola Turci.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Allora, intanto è già partita la sigla e quindi non mi resta che lasciare il microfono alla nostra Selena, ben ritrovata. È la prima puntata?
2: La seconda.
1: Ah, sei
2: la
1: già
2: seconda.
1: Andata in audio, non c'ero, ecco qui.
2: Esatto, iniziamo col botto.
1: Allora, io vi lascio in compagnia della nostra Selena, ci risentiamo tra mezz'ora per la seconda parte di Non Solo Musica.
2: Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione

e soprattutto della tradizione zurighese, il Knabenschießen, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso. E un'altra cosa, parlando dell'autunno, io stanotte ho dovuto mettere il primo pigiama lungo, quindi l'autunno sta proprio arrivando. E parlando di giostre, direi di iniziare proprio con la primissima canzone, che è Giostre di LDA.

0: rieccoci dopo Giostre di LDA, che ha parlato proprio del tema di cui parleremo oggi, e quindi dei Luna Park e delle giostre in generale. E noi in generale, quando pensiamo ai Luna Park, probabilmente ognuno di noi ha un'immagine diversa, un ricordo diverso, per esempio le luci colorate, il rumore delle giostre, il profumo dello zucchero filato che io adoro, ne vado proprio pazza, le urla sulle montagne russe dei ragazzi che urlano proprio a squarciagola, oppure magari quella sensazione di voler salire su una giostra e poi pentirsene appena parte, perché io per esempio non è che ne vado proprio matta delle montagne russe, quindi io preferisco per esempio
1: le montagne svizzere
0: vanno bene quelle senza le giostre. Poi il Luna Park per esempio a me ricorda proprio la mia infanzia, perché io mi ricordo che andavo sia al Luna Park in Italia che in quello svizzero, e lì ci sono tradizioni molto diverse, iniziando proprio dal cibo, che qui per esempio vendono pranti, mondle, mock, brot, le frutte al cioccolato. In Italia c'è più lo zucchero filato, magari i stand di panini che vendono anche il panino con la porchetta, quindi è un po' anche una cosa di tradizioni diverse, no? E le giostre, poi ci sono diverse giostre, dipende anche che tipo di persona si è, no? Ci sono le montagne russe, ci sono gli autoscontri, la ruota panoramica, la casa degli orrori, la giostra dei cavalli magari per i bambini, o i tiro a segna, no? E come dice anche la Bertè, maledetto Luna Park che ascoltiamo adesso.

0: Rieccoci, sono le quasi le 11:10, abbiamo le 11:08 e come voi sapete a me mi piace approfittare del fatto che qui in radio siamo un po' un mischio di varie generazioni, no? E quindi proprio parlando di Luna Park e parlando di ricordi, di nostalgia, un po' di tutto, visto che qui ho Leo e Cristian oggi vicino a me...
1: scappo dal microfono,
2: sì, sì.
1: Ha detto altre generazioni.
2: Altre generazioni.
0: Ho detto
2: insomma...
0: altre generazioni, sì, non sì. Ho detto né vecchi né giovani.
2: Un giorno mi vendicherò.
1: Io penso che sono millennials.
2: Sì, sì. La vendetta va servita su un piatto.
1: D'argento.
0: Come potete sentire, porto un po' di armonia in questa squadra.
1: Sì. Astissimo.
0: Allora, parlando di Luna Park, di giostre, di Knaben Cheese, no? Io ho più i ricordi delle giostre qui a Zurigo. Mm-hmm. Abbiamo Cristian che tu sei...
1: di Fabriano, provincia di Ancona, nelle Marche.
0: E quindi abbiamo un'altra visione, una visione italiana di Luna Park, no? E poi abbiamo Leo che tu hai un
2: No,
0: po'
2: io
0: entrambi.
2: Un ricordo invece svizzero, perché io sono nato e cresciuto in Italia, però in estate ero qui dai miei genitori e quindi non vedevo l'ora di farmi un po' tutti i hilbi del Lungolago. Io ho sempre abitato lì, di Zurigo, e quindi non dormivo la notte in attesa sai, da bambino ovviamente, quindi...
1: I hilbi,
0: esatto, in svizzero tedesco le giostre si chiamano i hilbi.
1: Sì.
0: E quindi c'è proprio quell'eccitazione di non vedere l'ora di salire sulle giostre, sì. Infatti da piccoli erano più le giostre, l'eccitazione
2: esatto,
0: delle giostre.
2: Le giostre,
0: infatti,
2: sì.
0: Infatti adesso da adulti, io infatti mi chiedo, ma quanto costerà un Schokkiöpfel? Ma quanto costerà un panino,
2: sì,
0: un hamburger?
2: Sì.
0: Magari adesso infatti da piccoli non ci si pensa tanto al esatto, fattore economico, esatto. Però invece crescendo, avendo i soldi, ci si pensa un po' di più alle
2: certo.
0: cose, a cosa si spende, a cosa non si spende. Invece Cristian, tu che ricordi hai?
1: Allora,
2: in quel di Fabriano?
1: Sì, allora c'erano due cose... Allora, una che mi dava tanta invidia e l'altra che mi dava tanta, entusiasmo. Allora, l'invidia era, si chiama così da noi, il calcio in culo. Sapete che cos'è?
0: Sì.
1: Ok, quindi la giostra è quella che gira e quindi devi prendere un altro, non gli dai un calcio per prendere il fiocco. Ecco, quella era invidia perché io ero incapace, ma proprio incapacissimo. Io andavo su questo calcio in culo, avevo paura, perché quelli, ho un po' paura dell'altezza e quindi soffrivo. Quella era bello, me lo osservavo da terra io, quindi, bravi quelli che riuscivano a prenderlo. Poi la cosa invece mi dava tanto entusiasmo, non vedevo l'ora di arrivare, era i scontri, come si chiama?
0: Gli autoscontri.
1: Quello era bellissimo perché, non lo so, poi uno da bambino pensa che vai veloce, invece vai piano, no? Però quello era figo perché andavi lì con l'amichetto e cercavi di prendere qualcun altro. Era l'unico momento in cui potevi essere un po' più teppistello.
2: Sì, io ricordo però da piccolo c'era i cavallini, la giostra...
0: I cavallucci
2: che... praticamente, che tu eri lì, aspettavi, che ti sembrava che fossero velocissimi, invece a guardarli
0: esatto,
2: oggi dici, madonna.
0: Neanche cinque...
2: Neanche sì. Con quella musichetta incredibile, un po' tristarella, ma
0: infatti,
2: insomma...
0: Infatti, poi Cristian aveva detto che ti dà un po' di nostalgia, un po' di tristezza.
1: Sì, mi dà, non so perché, brava, non so perché, ma io ho questo legame particolare con sia le giostre che con il circo, che pensandoci mi dà un senso proprio di malinconia, c'è una cosa, più che nostalgia, che di solito nostalgia è una cosa che no...
0: Che si ricorda volentieri.
1: Ecco, volentieri, a me però mi dà un senso di malinconia, chissà perché... non lo so, ma è una cosa interna che ho. Però, allora, se penso a entrambe, concentrandoci oggi sulle giostre, su Luna Park, dico che allora, il concetto di Luna Park, come dici te, è credo degli anni 90. Prima non si chiamava Luna Park,
0: no.
1: Si chiamava appunto le giostre. Arrivavano
0: sì,
1: le giostre.
0: Sì, le giostre.
1: Poi
0: esatto.
1: A un certo punto, negli anni 90, l'hanno chiamato Luna Park, forse perché faceva figo, era quasi americano, no? Però, allora, devo dire che. Forse mi dava, non so perché mi dava malinconia, la parte nostalgica, quindi positiva, è che mi ricordo che andavo con un amichetto in particolare e giravamo tutte le giostre. Poi c'era quella giostra, quell'attrazione in cui devi tirare, che ne so, un sacco sui barattoli, cioè una pallina sui barattoli, che sembra così facile, no? Ti fanno vedere questi premi enormi, i mega
0: esatto,
1: no?
0: E
1: poi vinci una cosa piccolissima. Dici, ma io l'ho preso i barattoli, come si fa a vincere quello grosso? Quindi non ho teorie dietro come ci si arriva a fare tanti.
2: Sì, e poi c'era anche quell'altro, credo ci sia ancora oggi, praticamente c'è quel specie di robottino che prende e va a pescare il regalino. C'era
0: sì,
2: già
0: esatto,
2: all'epoca.
0: Esatto, che c'è ancora, no?
2: Sì,
1: quello
2: sì.
1: Che fa finta di acchiappare, ma poi in realtà rimane esatto, aperto. Sì, no? Sì. È fatta apposta. Cioè,
2: sì, esatto, c'era poi all'epoca, perché all'epoca poi c'era di meno, ovviamente, poi si sono aggiunte altre.
0: Esatto,
2: nostre.
0: Che poi in sottofondo sentiamo un po' una musichetta adesso che magari ci ricorda. Le giostre, no? E io direi di ascoltare la prossima canzone dei Luna Pop, i 50 Special.

0: 11 e 17, siamo alla metà della nostra rubrica di Generazione Alfa, che stavamo parlando delle giostre, dei ricordi, eccetera, eccetera, con Leo e con Christian. E come ha detto anche Christian, le giostre lasciano magari anche un po' un ricordo melanconico, no? Dipende poi qualcuno che ricordi ha, no? Naturalmente, no? Però come vedete è proprio questa la cosa bella, perché comunque ogni cosa, adesso parlando delle giostre o del Luna Park, ogni persona ha dei ricordi un po' diversi, no?
1: Io a questo punto interpellerei i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici,
0: se ci vogliono
1: mandare un messaggino su WhatsApp, no?
0: Esatto.
1: Cosa vi ricorda, cioè qual è il vostro ricordo di Luna Park, delle giostre? Condividetelo.
0: Esatto, esatto. E visto che Christian è qualcuno che non è nato e cresciuto qui,
2: scusate, diamolo questo numero.
0: Esatto,
2: dato che...
0: diamolo.
1: Ma ormai lo sanno a memoria, cioè
2: 077 501 0714.
0: Cosa farei senza i miei maschietti che mi ricordano il numero? Grazie.
1: Di solito sono le donne che sono il cervello degli uomini. Però oggi
0: un po' così. No, però parlando...
2: Leggeremo nella seconda parte ciò che è arrivato, perché ovviamente non leggete i messaggi. Ecco,
1: ci stanno una fila, è vero, dalle 8:30 di mattina già
0: che mandano già i messaggi a non finire. Quindi sì, dobbiamo proprio anche leggerli, sì, trovare il tempo, no?
1: Esatto, adesso arriveranno anche quelli della Generazione Alfa, quindi
0: che ci mandano il messaggio. Parlando di Knabenschießen, Christian, tu abbiamo prima detto e nominato la parola Hilbi, che infatti Christian ha detto ma che cos'è? E invece il Knabenschießen cosa, ecco, ti sembra?
1: Ma io allora io sono una persona che dovrebbe essere radiata da Zurigo, cacciata via. Allora, Knabenschießen ha qualcosa a che fare con tirare, no?
0: Sì.
1: Cosa?
0: Esatto, a che fare?
1: Quello con le frecce? No.
0: No.
1: Con il fuciletto, sì. È il fuciletto, esatto.
0: Esatto.
1: Ma Knaben che significa?
0: Knaben sono i ragazzini. I ragazzini. Ah. È proprio una tradizione che è stata presa anni... molto, un paio di anni fa, tipo, se non mi sbaglio, negli anni 60. E lì si trattava proprio di tirare. Allora avevano la possibilità solo i maschietti, infatti perciò è rimasta la cosa Knabenschießen. E poi col passare degli anni hanno avuto la possibilità anche le femminucce, no? E quindi è anche...
2: Tiro dei ragazzi, pare che sia la traduzione, ci
0: in
2: siamo
0: italiano,
2: informati.
0: Esatto,
2: in
0: esatto.
2: Italiano, un italiano un po' così, una traduzione un po' letterale, però. Tiro dei ragazzi.
1: Ma mo sono curioso, spiegaci questa storia, quindi perché questa tradizione?
0: È stata più una tradizione proprio della città di Zurigo, no? Che era proprio un concorso per vedere chi era il migliore.
1: Ah,
0: nel tiro a segno.
1: Ah.
0: Esatto, poi era più una cosa, come ho detto, anche per i maschietti, perciò è rimasto anche il nome. Poi con il tempo anche le femminucce hanno avuto la possibilità e sta cosa è rimasta, però poi hanno aggiunto la parte del Luna Park, quindi la parte delle giostre e tutto lo zucchero filato, il cibo, eccetera, eccetera. Quindi è stato come un mischio poi alla fine di entrambi le cose. Quindi è rimasta proprio questa tradizione.
2: Risale al 1600, quindi antichissima.
1: Infatti, quindi...
0: prima dei 60, che ho detto, sì, io, infatti.
1: No, ma 60 o 1600? Mettiamoci d'accordo.
2: 17 secolo, quindi 1600.
0: Già prima.
1: Ah, ok.
0: E quest'anno, infatti, tiene luogo dal 12, quindi da ieri fino al 14, fino a domani. E la cosa bella, naturalmente, per i ragazzi e per i ragazzi della città di Zurigo, occhio da dire, che hanno libero.
1: Certo.
0: Che quindi non devono andare a scuola, quindi
1: bene per loro, male per i genitori che si devono organizzare per
0: e spendere i soldi.
1: Questo, cioè, ma poi che giorno è oggi? È il 13, quindi non è che è arrivata la paga, siamo a metà mese.
0: Esatto, quindi siamo un po' ai sgoccioli, diciamo così, anche con la paga.
1: Interessante, quindi domani dove si deve andare se uno vuole?
0: All'Albisgötli, quindi per chi sta in ascolto, per chi volesse andare, c'è il tram 13 anche dalla città, che poi porta direttamente su. E io direi di ascoltare la prossima canzone, che è proprio perché l'estate sta finendo, ascoltiamo L'estate sta finendo.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: 11:25, siamo ai sgoccioli della nostra rubrica e quindi
2: la rubrica sta finendo,
1: come ha detto il nostro Christian. E prima di salutarci io vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento di Generazione Alfa, che sarà il 27 di settembre, sempre ancora di questo mese, che poi già sarà autunno, quindi farà un po' più freschetto, però diciamo che il tempo è abbastanza bravo quest'anno. Ha rinfrescato, ci ha fatto soffrire l'estate, ci ha fatto sudare più che altro, perché comunque faceva troppo caldo. Però speriamo che comunque l'autunno non ci dia proprio una batosta diretta con il maltempo, con il freddo, con...
3: Allora, da che punto di vista me lo chiedi questo? Perché se chiedi dal punto di vista della persona che ama il caldo, io sto bene col caldo, vedi, la prima notte che ho preso freddo già sto male, mal di testa, eccetera.
1: Infatti poverino Christian sta con la cervicale un po'...
3: sta tutto bloccato.
1: Col collo un po' così.
3: Però se me lo chiedi da un punto di vista del, no? Cioè di essere umano che vive sulla Terra... è meglio che l'autunno faccia l'autunno, quindi piova, faccia più freddo,
1: esatto.
3: Nevichi sulle montagne, si ripopolino un pochino appunto i ghiacciai, questo è il, no?
1: Po' il pensiero di dietro, naturalmente, sì. Quindi come ho detto vi ridò appuntamento il 27 di settembre. Mi raccomando, ai ragazzi e ai bambini, godetevi il Knabenschießen, che comunque è un evento molto speciale per noi zurichesi, che è una tradizione anche bellissima, che è bello che si mantenga ancora, perché io mi ricordo che la settimana scorsa c'era il Kilbia Schwamendingen e lì purtroppo si sta perdendo un po' la tradizione, quindi ci sono anche un po' gli stand sono sempre di meno, quindi è un po' una cosa triste, però comunque è bello che ci sia ancora il Knabenschießen. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre numerosissimi, che ho anche i miei amici che mi ascoltano dall'Italia, quindi non è da niente. E quindi vi saluto, vi auguro una buona domenica e vi saluto con Riccione dei giornalisti.

0: Interveniamo per salutare tutti quelli che ci hanno scritto su WhatsApp. L'abbiamo ricordato tipo 46 volte da stamattina dalle 8.30, ora sono le 11.32 e sono arrivati dei messaggi da tante persone, tra le quali ricordiamo, tra le quali vogliamo menzionare Anna, Luciano e Giuseppe, che ringraziamo per i loro caldi saluti e per, ne leggo uno perché sennò sembra che è una fregnaccia come dicono a Roma, no? È una verità. Allora, esempio, Giuseppe dice: grazie per ricordare il numero WhatsApp che è sempre utile, grazie per la bella trasmissione, un cordiale saluto a tutti voi in studio. Grazie Giuseppe, e questo è Giuseppe Ticchio, quindi nome e cognome.
1: Benissimo, continuate a inviarci messaggi allo 077 501 0714. Seconda parte di Non Solo Musica, ma la nostra Selena resta con noi, ovviamente, resterà con noi.
2: Sì, fino a mezzogiorno.
1: Insieme a Cristian.
0: Come dice una canzone conosciuta a tutti, la canzone popolare, resta con noi, non ci lascia la notte. Vabbè, come.
1: E tra poco avremo un servizio da Venezia per quanto riguarda la Mostra Internazionale del Cinema, ha chiuso i battenti ieri sera, e sarà appunto un servizio conclusivo della giornalista italiana Barbara Carrer, inviata della rivista internazionale Art Style Magazine. E quindi vedremo com'è andata. Abbiamo detto qualcosa con Alessandro, però lei ci dirà tutto quello che è successo. La nostra Barbara Carrer e ancora tanta tanta musica fino alle ore 12. E poi insieme a Selena, ormai è una tradizione, insomma, scorreremo un po' le classifiche,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: le classifiche di vendita dei dischi, insomma, di tutto quello che c'è in Italia.
2: Dopo che, per esempio, è stata incoronata la canzone dell'estate l'estate dei Pinguini Tattici, no? Non so se
1: sì,
2: hai sentito.
1: Oggi li abbiamo programmati,
2: esatto,
1: sono spesso. Quindi tanta musica, cinema, ma intanto arriva Mannarino con la sua ultima proposta, Maradona.

0: Mannarino con Maradona dal suo ultimo album. E adesso parliamo di cinema. Ah. Ci colleghiamo con Venezia, quindi abbiamo un servizio da Venezia per quanto riguarda la mostra internazionale del cinema, che ha chiuso i battenti, sì, appunto qualche ora fa.
1: Con Alessandro prima, no? Dicevamo, sì, che l'Italia poteva magari essere un po' più audace nei contenuti.
0: Esatto, non spoileriamo nulla, però
1: no, non diciamo niente, no, però
0: ecco, tanto abbiamo anticipato qualcosa appunto con Alessandro, sì, è così, però nel dettaglio ascoltiamo.
1: Direi Forza Italia, ma non si può dire.
0: Non si può, no, no, direi proprio di no, direi okay, proprio di no. E così, adesso mandiamo questo servizio conclusivo appunto di Barbara Carrer, che è giornalista e inviata della rivista internazionale Art Style Magazine da Venezia.
2: Buongiorno a te Leo e a tutti gli ascoltatori di Radio L'Ora Italiana. Il Sipario di Venezia 83 è un festival che ha privilegiato la qualità rispetto alla quantità e il buon cinema rispetto alle polemiche, si è appena chiuso. Qui a Lido siamo rimasti fino all'ultimo con il fiato sospeso perché tanti e diversi tra loro erano i film che meritavano il podio. Ma a trionfare sono stati Leone d'Oro per il miglior film, Woman Unknown, donna sconosciuta, di Mei Heltaki, un film danese, svedese e lettone, una vicenda femminile ambientata nell'immediato dopoguerra. Leone d'Argento, invece, gran premio della giuria, a A Possible Love, di Lee Chang-dong, Corea del Sud, che affronta il rapporto tra lavoro, capitale e libertà. Leone d'Argento per la miglior regia a Dao, di Hilliak Sanofsky, opera monumentale che attraversa 4 decenni di storia sovietica. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Matilde Archer per Woman Unknown, ancora un altro premio per questo film, Donna sconosciuta. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, invece, ed era preannunciata questa cosa, al bravissimo John Malkovich per il ruolo nel film Wild House 9 di Martin McDonagh, un film ambientato tra l'USA e il Cile, e la storia dell'amicizia tra due agenti della CIA in missione in Cile alla vigilia del golpe contro Pinochet. Premio per la miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, racconto di una crisi personale e professionale. Il premio invece speciale della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, a NASA, questo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor sul genocidio a Gaza. Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile e finalmente l'Italia, che altrimenti sarebbe rimasta a mani vuote, a Riccardo Scamarcio per il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Un film che parla di paternità e disabilità. Un po' di delusione quindi, Leo, per l'Italia in sostanza, per questi 5 film italiani tutti di alto livello che non sono stati premiati. Ma la magia del cinema rimane e continua ad incantarci con il suo racconto. Da Venezia è tutto, buona domenica a te, ai nostri ascoltatori e sempre viva il cinema!

0: Allora, qui tra tanti auguri e la parte migliore di me, questo era Tony Colombo, che io, ovviamente ignorante come una talpa, ho chiesto: se lei, ma chi è sta gente? Ah no, ma questo è un neomelodico napoletano conosciuto, cioè giovane, ha letto la parola giovane e qui ha chiuso proprio.
1: E a proposito, giustamente, non eri a conoscenza dell'esistenza di Tony Colombo?
0: Come non puoi, come? Cioè, per me Colombo mi richiama altri temi.
1: Tant'è vero, esiste come? Tant'è vero che sabato 17 ottobre sarà qui a Zurigo presso lo Spiergarten di Lindenplatz, credo che sia.
0: Sì.
1: Alle ore 18 e poi domenica 18, sabato invece il 17 a Losanna, prevendita ticketmaster.ch.
0: Hai capito, Tony Colombo che non lo conosce nessuno, secondo Cristian, in realtà invece poi
2: da
0: fai...
2: Da buon romanista, magari conosceva meglio l'Aldo Fiorini.
0: sì. No, però invece vedi, cioè io vedi, sono proprio ignorante. Comunque,
1: ecco,
0: adesso...
1: però mi avete confuso, perché io invece ho dato i dati della prevendita di Nino D'Angelo, che comunque anche lui
0: che
1: è napoletano. Rewind, torniamo indietro. Vai. Tony Colombo sarà qui a Zurigo sabato 17 ottobre alle 19, come detto a Spiergarten, sala Spiergarten. La prevendita invece è stileitaliano.events, scritto events, ecco, stileitaliano.events per Tony Colombo, che quindi arriverà anche qui a Zurigo.
0: Fan
1: ci
0: di...
1: sarà anche Nino D'Angelo,
0: pure.
1: Perché lo citava la nostra Selena. Nino D'Angelo sarà domenica 18 ottobre al Congress House alle ore 18 e poi una tappa ulteriore a Losanna. Per Nino D'Angelo la prevendita è ticketmaster.ch, ma un appuntamento da non perdere, ci saremo anche noi perché vale sempre la pena assistere ai concerti di questo grandissimo interprete, il trombettista Paolo Fresu, persona stupenda, abbiamo incontrato, veramente unico, che insieme a Rita Morcotulli si esibirà al Moods qui di Zurigo il 18 settembre. La prevendita è moods.ch, davvero da non perdere, ve lo consigliamo vivamente. Paolo Fresu al Moods venerdì 18 settembre. E poi se foste insomma in qualche modo grandi fan di Gianni Morandi, non perdetevi l'appuntamento però in quel di Locarno il 4 ottobre, mentre Laura Pausini sarà qui il 15 ottobre all'Allianz Stadium e Fiorella Mannoia il 23 però sempre a Lugano. Questi sono alcuni dei concerti. E poi abbiamo un'altra segnalazione che però leggeremo dopo. Vedo che il nostro Christian sta cercando disperatamente questa segnalazione.
0: Assolutamente, si hanno segnalato che hai parcheggiato male la macchina di fuori e quindi vedrai che...
1: Esatto.
0: Multa!
1: Intanto, non so se la nostra Selena ha già ascoltato Il Sole.
0: Ecco.
1: Il nuovo pezzo di tre personaggi, Roy Paci, Vuelo e Alvaro Soler.
0: Brava.
1: L'hai ascoltata?
3: No.
1: Non l'hai ascoltata. Benissimo, non hai

0: le 11:51 e ci stiamo avvicinando al termine anche di questo appuntamento con Radio Lora Italiana. Samantha, ci ha scritto anche Samantha proprio in questi minuti, ha detto che ha ascoltato il programma dalle ore 10,
1: chissà, stava dormendo prima.
0: E non lo so, ci fa i complimenti, ci ascolta quando può e augura a tutti buona domenica. Buona domenica Samantha. Siamo alle super classifiche, velocissimi, eccola qui, è tornata Selena. Allora, dici
1: perché
0: tutto.
1: È tornata Selena?
0: Perché?
1: No, te lo dico io, perché quando si parla di roba da giovani, capisci, allora arrivano classifica su Spotify.
0: Sì, il coltello nella piaga, continuiamo
1: no,
0: a metterlo,
1: ma no, ma è vero,
0: benissimo,
1: l'ha detto lei,
0: facciamoci
1: però
0: del male,
1: cioè, ma tu adesso, cioè, tu poi adesso la leggete, no? Adesso ditemi quanti a casa conoscono i primi tre di ogni classifica.
2: Allora,
1: vediamo.
0: Ecco, vai, allora proviamo.
2: Vai. Allora, iniziamo da Amazon. Da Amazon, che anche io prima ho letto un po' la classifica, che ci sono nomi che manco io
0: che
2: conosco.
0: Sono i 10 CD e vinili,
1: allora,
0: più venduti.
1: Allora la cacciamo, scusa, noi avevamo preso la consulente esterna proprio per decodificare.
2: Allora, in prima posizione abbiamo il disco di Prince.
0: Sì, sono inediti che sono stati poi pubblicati.
1: Se l'hai chiesto, dice, ma non era per caso, no?
2: Sì. Resuscitato.
0: Scomparso 10 anni fa,
2: esatto,
0: Prince.
2: Esatto, con Timeless.
0: Timeless, sì. E poi abbiamo anche storici personaggi, Michael Jackson, Steve Hackett, Stray Kids, Jethro Tull, Pink Floyd, insomma, sono anche degli album che vengono praticamente ripubblicati e rientrano poi in classifica. Ma passiamo alle radio.
2: Che è molto interessante, che in prima posizione abbiamo Saif con Parlar d'amore. Canzone molto carina, devo dire. Infatti si sente tantissimo in tutte le radio, l'ho sentita per tutta l'estate.
0: Programmatissima.
2: Sì.
0: Sì.
2: Poi abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, Merck e Cremont con Serena Brancaletti, Colors con Partenope.
0: Sì, poi c'è anche Noemi e c'è Anna che è famosissima, seguitissima
2: dai giovani, soprattutto.
0: Dai giovani, sì, da pubblico giovane. Cambia tutto su Spotify, che sono i 10 più forti in streaming, ecco. E qui siamo su un altro pianeta, Chris.
2: Completamente.
1: E adesso vediamo, vai.
2: Che non possiamo neanche paragonare con le radio e con Amazon, quindi in prima posizione abbiamo Shiva, poi Geolie, che sta andando fortissimo anche in radio.
0: Che è un rapper legnanese, per coloro che volessero.
1: Legnanese. Il coso abbiamo appena sentito il duetto con
2: Achille
1: Lauro, no? E quindi, ma non è napoletano, quindi è figlio di napoletani, ma vive a Legnano.
2: Geolie?
0: No, stiamo parlando di Shiva.
1: Ah, ma sì. Noi eravamo già andati
0: ormai
1: avanti.
0: Ormai siamo proprio nel pallone. Va completamente.
1: Okay, allora
0: Shiva è un rapper legnanese, number one su Spotify. Okay.
1: Geolie, sì, è un napoletano che però ogni tanto va a Legnano per fare shopping.
0: Sì, anche lui ogni tanto va lì a fare shopping.
1: Ci siamo.
0: Ma
1: adesso il numero 3, chi lo conosce?
0: Sì.
2: Artifive?
0: Ecco, chiediamo a te.
1: Ecco, chi è?
2: Io vi chiedo a voi chi è
1: Artifive. Ok, allora, prendiamo una generazione più giovane.
0: Il brano è Swag Music, comunque, numero 3 nella Spotify.
2: Poi c'è Samurai J, Fred De Palma, che diciamo che è il re delle canzoni estive, che infatti quest'estate è andato tantissimo con La Testa Gira.
0: Ok, poi c'è Sfera Ebbasta, che di solito quando pubblica qualcosa occupa tutte le prime 10 posizioni di Spotify, seguitissimo.
2: E poi abbiamo anche Shiva e Geolie, che infatti stanno in prima e seconda.
0: Sono prima,
1: ecco. Allora
2: si conoscono!
1: Un altro duetto!
0: Assolutamente, tutti cantano con tutti, lo stiamo dicendo ormai da tempo immemore, ma insomma c'è questa moda ormai. Però è interessante, lo ripetiamo ancora una volta, la diversificazione in qualche modo. Sembrano quasi dei mondi paralleli che però non si incontrano.
2: Delle classifiche tra di loro, però la cosa bella sia nelle radio che su Spotify, che comunque regnano le canzoni italiane. La musica,
0: sì,
2: italiana.
0: È vero,
2: più
0: è vero. C'è, diciamo, una predominanza, questo è vero, un'ottima osservazione.
2: Ed è bella come cosa, perché comunque la musica italiana, nonostante i cambiamenti degli anni passati, può piacere e non può piacere. Comunque sanno.
0: E aggiungo predominanza di rapper.
2: Esatto.
0: Perché questa musica ha attecchito ormai alla grande in Italia e non dà segni di cedimento, quindi. Bene, noi siamo, oddio, le 11.54, il tempo vola letteralmente e quindi siamo
2: quando
0: veramente ai saluti, ai saluti. Allora, intanto ringraziamo il nostro Baldo giovine al di là
3: ecco,
0: del vetro,
3: perché resta da puntualizzare Leo.
0: E dalle 7 ti faremo monumento.
3: Certo, da
0: ovviamente.
3: Vivo.
0: Domenica
3: vivo.
0: Prossima ci sarai?
3: Certo che ci sarò, sì, con piacere, è un piacere essere qui con tutti voi. Grazie a tutti quelli che, visto che mi trovo al microfono, quindi io vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima, ore 7, come sempre, www.lora.ch o scaricate l'app, ci sono tanti, tanti modi per seguirci.
0: Certamente.
3: Buona domenica.
0: Per quanto mi riguarda ci ritroveremo tra 2 settimane perché domenica prossima sarete in compagnia di Bruno Indelicato e Katia Porri. Allora, grazie per essere stati con noi. Selena, puoi salutare ancora una volta.
2: Grazie a tutti e buona domenica.
0: Grazie anche a Christian, cerca di essere un po' più spesso con noi.
2: Bravo. Grazie.
0: Sforzati almeno.
1: Mancate,
0: anche tu ci manchi e quindi non ci resta che augurare a voi tutti buona domenica. Grazie per l'ascolto. Chiudiamo con Ermal Meta, calma metafisica. Buona domenica a tutti.
4: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.

0: Master Sumi aka Galedou System.
1: Records.

significa propria vita inspirata, ab effroni creata, nec non verba carminum.

jouer avec les mots. Je veux raconter. Je veux raconter.

comme si.

je suis déjà passée par là.

Oh,

nunca propria vita inspirata, abbe froni creata, nec non verba carminum.

que de la cultura, saque de la Lisboa, saque de la África.

la gueule, mon frère.